0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Il rock è trovare chi sei. Non è necessario saper suonare uno strumento molto bene. Si può essere uno che tira appena avanti e si può stare in una rock band.
1: Gene Simmons. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Virgin Classics.
4: 1975.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition. Con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Virgin Classics 1978.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV Sat. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: La fama ha spesso l'effetto di disconnettere le persone e portarle all'implosione. Pensi che potrai entrare in contatto con tutti, invece il successo ti allontana da tutto. E tu rimani a fare lo spettatore.
1: Alanis Morissette. Virgin Radio. Style Rock.
2: Laughing takes the pain away.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per i seguenti concerti: Geese, 19 agosto, Milano. Hollywood Vampire, 1 settembre, Milano. 2 settembre, Este Music Festival. Judas Priest, 3 settembre, Pordenone Blues & Co. Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
6: Virgin Classics
7: 1979.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre, Unipol Dom Milano. 5 novembre, Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre, Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
7: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
8: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
9: Virginradio.it. Stay connected.
10: Virgin Classics
11: 1965.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: Allora, vacanze?
6: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
5: Ma ne hai viste di tutti i colori?
6: No, solo quelli di Mini.
7: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
8: Ci sono cose che vorresti tornassero.
9: Come le vacanze.
8: O un bel vantaggio.
9: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
10: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
13: Ufficio Case Smarrite?
14: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
13: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
14: Mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
16: Arredissima.
17: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
19: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
20: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
19: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
21: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
22: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città.
0: A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
3: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
2: Arriva subito.
4: Da Rodhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Afte.
8: Ne soffro da quando ero piccola.
7: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
8: Un aiuto per tornare a sorridere.
7: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
8: Rapida la guarigione.
9: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso.
12: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
13: Ah, e allora scialla! Scialla,
15: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
13: Noi 1000!
15: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano. 5 novembre Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
16: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
17: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
18: Allora, vacanze?
19: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
18: Ma ne hai viste di tutti i colori?
19: No, solo quelli di Mini.
20: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
21: Virgin Radio.
22: Sono le 6 e 30 minuti.
0: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
23: Ma non ho capito, questa mattina c'è il doc.
24: C'è poco da ridere.
23: Sì, c'è. Cioè, ha bloccato i microfoni per mandare in onda Davide Gatto.
24: Che
23: incredibile, incredibile. No, però è lecito quello che chiede Davide, ma allora o fai il trasloco o fai una trasmissione, le due cose insieme non si possono fare. Questo, che ho il potere della dualità, del sdoppiamento.
1: Sì, ma dovresti aver finito, niente. No, ieri ancora altri scatoloni, ma che ce devi mettere dentro sti scatoloni?
23: Sapessi.
1: Io guardo, veramente non lo so.
23: Ho mandato avanti mio figlio, va ad accogliere il traslocatore, io li raggiungo alle 9. Ma parliamo di cose importanti, proprio ieri.
1: Ma un affare di Stato sta diventando, addirittura tutta la famiglia sta chiamando i parenti anche da altre regioni d'Italia per fare il trasloco.
23: Stavo dicendo che il mi sono dimenticato cosa
1: stavi dicendo?
23: Porca miseria. Ah no, che proprio ieri Davide, un ascoltatore ha chiesto: ma Davide Gatto,
1: sì,
23: un lavoro ce l'ha o no? E la risposta è: ce l'aveva, si è licenziato per starci vicino.
1: Sì, no, io a mezza idea ce l'avrei.
23: Proprio questo,
1: il suo lavoro è insomma, dai, non si può dire che solo vuole rompere le scatole a questi due poveretti che si svegliano presto.
23: Ma con quale stipendio?
1: Con quale stipendio? Pagato fior di milioni
23: dalla concorrenza
1: di euro
23: per remare
1: sì,
23: contro.
1: Sì, come no?
23: Ma vabbè, parliamo della nostra trasmissione.
1: State traslocando anche voi? Raccontatecelo al 342-414-1411.
23: Ma
1: i pacchi come l'avete fatti? Lo scotch, il nastro isolante, di che colore l'avete messo per chiuderli?
23: No, non sarà il tema di questa trasmissione. Giuri in giuretta parleremo d'altro. Parleremo di ragazze con capelli rossi.
1: Ah,
23: di
1: però.
23: Di detersivi.
1: Pure.
23: Di gossip e di famiglia reale.
1: Allora guarda, mi trovi d'accordissimo. Sapevo. Nico Carminati non vede l'ora.
23: Sì.
1: Riccardo Bucero, figuriamoci.
23: Basta dargli lo stipendio e gli dici: fai questo, lo fa.
1: Bravissimi.
23: Senza batter ciglio.
1: Bravissimi. Dice: come sa? È andata benissimo.
23: Ottimo. E Antonello Piroso, lui è indipendente, che gli frega.
1: Benissimo. Lui anche dice sempre: benissimo.
23: Se va bene.
1: Benissimo.
23: Tutto bene,
1: benissimo.
23: Tutto bene. E poi le incoerenze le fa notare anche a noi. Ma andiamo avanti. 342-414-1411. Chi ci sono? Ah, ci sono loro? Andiamo?
1: ACDC.
23: ACDC. Let's go!
2: Ma non ho capito, questa mattina, certo.
1: Basta.
2: La trama si infittisce.

0: Money Talks, questi erano gli AC/DC, 37 minuti dopo le 6, seguite la diretta anche per quest'ultimo appuntamento della settimana su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky e 68 di TV Sat. Allora, tanti auguri a Jim Armstrong, che è un chitarrista Irlanda del Nord, lui ha 82 anni, nato nel 44, lo inquadriamo un secondo perché merita.
1: Sì.
0: La sua carriera merita, inizia ragazzino a scuola quando suonava nella principale band di Belfast, The Mellotones, e poi suona e registra a metà degli anni 60 con Van Morrison e Dem, facendo tournée sia in Europa che in America, quindi oggi sarà anche un compleanno pieno certo, di bei ricordi per lui. 82 anni,
1: è l'unico compleanno di oggi?
0: Ieri
1: Bucero non aveva voglia di lavorare. Un solo compleanno e una sola ricorrenza, e una sola ricorrenza che riguarda, indovinate?
0: I Beatles,
1: però io Riccardino ne ho trovate altre due. 1967, Beatles, Brian Epstein, altre 64 personalità della società americana, ho detto americana? Volevo dire britannica. Acquistano una pagina del Times per protestare contro la normativa che vieta la marijuana. La legge viene definita immorale nei principi ed inattuabile nei fatti. Nel 1967 feci parte di questo gruppo anch'io. Poi 1977, Pathway Studios di Londra, i Dire Straits realizzano il loro primo demo, che include Sultans of Swing. Un DJ della BBC trasmette il brano, aprendo la strada a un contratto discografico. La canzone diventa il loro primo successo quando viene pubblicata nel 1978. 2022, chiudiamo con questa, Joni Mitchell, meravigliosa cantautrice folk pop rock canadese, fa un'apparizione a sorpresa al Newport Folk Festival, esibendosi in un set completo per la prima volta dal 2000, quindi 22 anni dopo. Seduta su una sedia, la Mitchell è stata colpita da un aneurisma cerebrale nel 2015 e affiancata da Brandi Carlile per gran parte dell'esibizione.

0: di casa quando dice when you talk to me fix your fucking face, motherfucker. Ecco, beh, che è una frase che perlomeno sai, non ci giri intorno.
1: No,
0: ecco,
1: no, no,
0: arrivi dritto, subito dritto, al dunque.
1: Sì,
0: ecco,
1: sì, sì.
0: Bravo
1: MGK. Andiamo subito al dunque con
0: anche
1: una,
0: noi,
1: con una
0: noi,
1: seconda
0: sì.
1: pagina che fa letteralmente schifo. Uno chef sudcoreano, cioè schifo, fa quello
0: beh,
1: che ha
0: beh,
1: combinato
0: dipende,
1: lo però, chef.
0: Perché c'è a chi
1: a
0: piace.
1: Gusti sono gusti,
0: oh, del resto ti ricordo la... La farina di grilli.
1: Ah, ecco, sto arrivando lì, sto arrivando lì. Uno chef sudcoreano, proprietario di un locale stellato di Seul, rischia di finire dentro le sbarre, dietro le sbarre, ma anche dentro, per uno dei suoi piatti più sofisticati. Un pubblico ministero ha infatti chiesto una condanna a un anno di reclusione per il ristoratore accusato di aver utilizzato insetti non autorizzati come guarnizione per il dessert, cioè... delle formiche.
0: Beh, no, formiche
1: no, ma aspetta, del tipo dipende, perché ci sono formiche e formiche. Secondo quanto riportano i media locali, la specie impiegata non rientra tra le 10 varietà consentite per il consumo umano della legge sudcoreana. L'elenco comprende tra gli altri cavallette, locuste, grilli. Nei giorni scorsi la procura ha anche chiesto che l'attività venga multata di 20 milioni di won coreani, pari a 11.750 euro. Il proprietario, di cui non è stata resa nota l'identità, ha ammesso i fatti ma si è giustificato dicendo che gli insetti rappresentavano soltanto una piccola parte del suo menù da 15 portate, che i clienti insomma avevano la possibilità di optare per opzioni differenti.
0: Dove le trovi queste?
1: Ma ti rendi conto? Allora, qual è l'alimento più schifoso, raccapricciante, vomitevole che avete mangiato, ma soprattutto dove?
0: Non ho provato a farmi mangiare degli scorpioni una volta, ma io proprio non ce l'ho fatta, mi spiace.

Ricordiamo di lavare le mani prima di andare al ristorante, e se poi trovate il dessert coreano con la guarnizione di formiche, purtroppo, lo so, noi ce l'abbiamo messa tutta comunque. Alanis Morissette con Hands Clean. Allora, io ricordo ancora la prima volta in un ristorante giapponese, anni fa, portano questo panetto verde che io credevo fosse una cremina da spalmare da qualche parte e prima invece? Della cena, invece era il wasabi. Io ne ho mangiato la metà, tutto ad un sol colpo, praticamente come ingoiare quattro cubetti di canfora proprio. Sì.

0: È lui, David Bowie, su Virgin Radio, dove si sta parlando di alimenti schifosi, raccapriccianti, vomitevoli, quelli che avete mangiato voi, ma soprattutto dove? In Brasile, sì, il durian, il...
1: È un frutto,
0: sì,
1: no?
0: Esatto. Sì. E poi no, aspetta, ma non volevo leggere qua. Vabbè, il frutto più puzzolente del mondo, la consistenza era davvero schifosa, per non parlare dell'odore, un mix tra formaggio, immondizia, aglio, cipolla, qualcuno dice che un po' anche di caramello, ma no.
1: Beh, proprio un po', quel pizzico di caramello, cos'è tra l'aglio e l'immondizia, che direi ci sta bene.
0: E poi in Iraq basta chiamarlo piatto proteico e la gente mangia di tutto. Comunque il cammello in Iraq fa veramente schifo, lo dice Romolo. Quindi Romolo si è mangiato un cammello.
1: Ma dai, ma povero cammello.
0: Ma ti rendi conto?

0: Dice di aver mangiato la carbonara in Australia con panna, tofu, funghi e coriandolo, signori. Il coriandolo della carbonara, dai, io potrei...
1: Non c'erano le formiche, però.

0: il coriandolo dà fastidio anche a carnevale, immagino sulla carbonara.
1: No, io non lo immagino.
2: Ragazzi, il coriandolo, per carità, tanto rispetto per chi lo ama, io proprio non riesco.
1: Vabbè.
2: Proprio non ce la posso fare.
1: Questo non te lo perdoneremo mai.
2: Mai, mai e poi mai, tra poco il traffico.
3: On Virgin Radio, Rock and Talk.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
7: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
8: Virgin Radio.
7: Sono le 7.
8: It's 7 a.m.
7: Traffic.
9: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Roma-Napoli si è verificato un incidente tra Caserta Nord e il bivio per la 30 Caserta-Salerno procedendo in direzione Napoli. A Roma sul tratto urbano della 24, incolonnamenti da Portonaccio alla tangenziale est e sulla 1 diramazione Roma-Sud, code da Torrenova al grande raccordo anulare. Sulla A4 Milano-Brescia, code tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Infine sulla statale 129 trasversale Sarda si procede a rilento per lavori tra Silanus e Birori in direzione della statale 131 Carlo Felice. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's in the stars, it's at the starting. It's not about expression. First you have to please yourself. It's in the stars, it's in the stars. Just don't give up.
7: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
11: Buongiorno da Jerry Romano. Oggi a Cinisello. Traffico bloccato. La cittadinanza è invitata a rimanere a casa. C'è il trasloco.
2: Sì, te l'ho detto, un affare di Stato. Ma secondo me...
1: Ma avete sentito dalla viva voce di Mick Jagger che...
2: Scusa, una cosa volevo chiedere. Ma le majorette, per, cioè, prima che tu entri in casa e con dietro te i tuoi figli che portate i pacchi, le hai prese per fare,
1: ragazzi,
2: l'ingresso in paese?
1: Dai, veramente, smettetela. Non voglio parlare del mio trasloco di oggi.
2: Vai,
1: non ho nessuna intenzione di dirvi che sono 116 pacchi, dei quali 92 sono di libri e dischi, che dalle 9:30 sarò coinvolto in questa operazione chirurgica che durerà fino alle 19:30. Non vi dirò delle maggiorette,
2: ma trasloca tutto
1: la palazzina.
2: La palazzina trasloca più mercato.
1: Quelli, gli altri, no, mi odiano perché sta per arrivare un camion che bloccherà le loro auto e non potranno uscire dal giardino, dalla cortile. Vabbè, comunque, non parlate del mio trasloco.
2: No,
1: basta.
2: Per carità,
1: parliamo di Frozen Charlotte.
2: Ah, Frozen Charlotte,
1: yeah.
2: Che non è un gelato,
1: no,
2: ma anche se potrebbe essere davvero il nome di un fantastico. Fantastico ice cream gelato, visto che siamo in estate, ma è il nuovo album di Jack White che è uscito lo scorso 10 luglio. E quindi insieme a lui arriveranno anche t-shirt, portapass, cappellino, ma dovete essere velocissimi al numero che dovreste conoscere già.
1: Ma tu ti fidi?
2: No.
1: Diciamoglielo, va. 800 324 330.

0: Radio Nowhere, questo era Bruce Springsteen su Virgin Radio.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: E chi c'è stamattina?
2: Paolo,
0: buondì.
3: Buongiorno.
2: Ma non ci siamo già sentiti l'altro giorno?
3: Ma dove?
0: Oh, mi ha anticipato, ma dove?
2: No, non ha chiamato già.
0: No, allora, magari...
2: Ma a me sembrano sempre i tre o quattro che chiamano e richiamano e chiamano e richiamano.
0: No, secondo me questi giorni...
2: Questa è la prima volta, Paolo?
3: Certo.
0: Certo.
2: Non hai altro da aggiungere in tuo...
0: A tua difesa?
2: No, no. Ok.
0: Parli
2: no,
0: ora, parla... Parla ora o taci per sempre, Paolo, decidi tu. Allora no.
2: Ma sei così inibito perché c'è tua moglie al tuo fianco?
3: No, non c'è nessuno, ci sono solo io.
2: Allora lasciate andare, no, che ti frega. Dai.
0: Paolo vuole subito rispondere. Ah. Lui ha giustamente ha preso la linea e non vuole perdere tempo.
2: Esatto.
0: In chiacchiere.
2: A lui interessa il pacco.
0: A lui interessa, esatto, il CD di Jack White. Esatto. Quindi noi, Paolo, ti accontentiamo e andiamo subito al primo indizio.
2: Okay. Come vuoi tu.
1: Indizio 1.
2: La band di oggi, caro il nostro Paolino, viene dalla Gran Bretagna. Se ci segui assiduamente, sai che da un po' di tempo ci interroghiamo su quella grossa patata di nome Charlie. Non pensare male. Questa
3: cos'hai detto? Scusa?
2: Patata, ho detto patata.
0: Sì, perché... Paolo, in pratica loro hanno fatto questo pezzo.
2: Potato.
0: Charlie Big Potato.
2: Yeah.
0: E allora noi una volta giocammo, traducendolo in italiano, che traducendolo alla meno peggio in realtà, grossa pataccia.
4: Basta!
1: Indizio 2.
2: Cioè in Inghilterra il nickname della cosa non è patata?
0: Non lo so io.
2: No, vabbè, dai, andiamo.
0: Vabbè, vado io. Dai loro esordi a metà degli anni 90 ad oggi non hanno praticamente mai cambiato la formazione. Al basso, per dire, c'è... Sempre il solito asso. Asso in inglese si dice ace.
3: Zero.
0: Zero.
2: Zero.
0: Zero. Quindi siamo arrivati alla fine.
2: Ma questo Paolo è un telegramma. Allora, il loro nome deriva da una puzzola e da una divinità africana. La divinità africana è Anansi. Anansi.
0: Sì.
2: Anansi.
0: Tipo una divinità metà donna, metà ragno, metà uomo, metà ragno, adesso non ricordo bene.
2: Sì.
0: Aracnide, una divinità aracnide.
2: Stanno girando. Stanno...
0: Vai, vai, Paolo. Ha detto Paolo, vado, vai. Vai,
2: sì.
0: Vai, vai.
3: Vado?
2: Sì.
3: Cancanensi.
1: Oh, yeah.
2: Parole,
1: hai vinto.
2: Ma quelle giuste.
0: Ma, scusate, no, scusate. Io ma Paolo, quello che hai risposto eri sempre tu, perché a me sembra che la voce sia diversa.
2: No,
0: ma chi c'è?
2: Il telefono?
0: Tuo fratello,
3: no,
0: tuo figlio? Eh?
2: Sei tu?
3: No.
0: Sempre tu?
3: No, non sono io.
0: Ah, lo vedi? Che
2: ah,
0: avevo...
2: un altro?
0: È un... Chi è? Chi c'è vicino
2: tu?
0: A te?
2: Ti sei intrufolato?
3: Sono sempre io.
0: È sempre... Ah Paolo è anche un abile trasformista.
2: Perché prima
0: .
2: Aveva un cartone nella testa come Fantozzi in quel film là.
0: Paolo... Beh, però ci hai fatto. Ci hai sorpreso stamattina,
2: incredibile,
0: guarda.
2: Incredibile.
3: Ragazzi, devo fare un saluto.
2: Domani
0: ormai sono partiti gli Scancanensi.

0: Harris Big Potato, mandatemi la pergamena.
1: Che dire, Paolo?
2: Ma è Paolo che ha chiamato voi, o siete voi che avete chiamato Paolo?
3: No, siamo mica pazzi.
2: Perché a me sembra che l'abbiate chiamato voi, che l'abbiate appena svegliato e non avessi tutta questa gran voglia di parlare.
4: Viva la patata,
3: ovviamente. No, ma sì, l'avevamo, dai, ce l'avevamo il numero di Paolo. Abbiamo tirato fuori dalla rubrica.
5: È stato zitto per tutta la telefonata, poi voleva pure fare un saluto alla fine a canzone iniziata. Ma che

0: Nothing but Thieves, ma torniamo agli Scanchionesi che hanno cominciato il loro tour. Ieri sera erano a Napoli, stasera suoneranno a Fiera del Levante a Bari. Volevo andare, ma non so se ve l'ho detto, oggi ho un trasloco. Ma non è di trasloco che parleremo oggi, no. Tranquilli. Non vi dirò niente sui 116 pacchi, dei quali 90 soltanto
1: che
0: di libri.
1: Nel frattempo sono diventati, lui non lo sa perché ci sono i figli che sono a lavoro, sì, da stanotte, sono diventati crescendo. 130 più, esatto, o meno.
0: Ma non parliamone.
1: A proposito di Noisy Naples Fest, stasera Casebian,
0: stasera il mio... non posso stasera
1: Sergio Pizzorno, tu lo sai,
0: hai ragione, ma
1: trasloco.
0: Trasloco.

0: minchia, se mi tagliate là solo vengo lì, vi taglio le palle.
1: No, no, no. Comunque, tu sai che Riccardo Buccero ha scritto un ipotetico indizio anche per Dire Straits nel caso in cui dovessimo giocare con Lady Ryder. In pratica ha scritto: se guardate bene nel video trovate anche lei, cioè Lady Ryder è nascosta da qualche parte nel video. Insomma, trovate l'intruso. Ecco, tra poco gli Smashing Pumpkins.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
7: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
8: Solo con un Euro Club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
9: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
10: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
11: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
14: Ci sono cose che vorresti tornassero.
15: Come le vacanze.
14: O un bel vantaggio.
15: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
17: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
18: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: Sempre un piacere ascoltarli, Smashing Pumpkins, quelli del 2018, quando usciva Silvery Sometimes. Siete con Virgin Radio, questo è Rock and Talk. Anche qui succede, come nella vostra azienda, come in tante aziende, quando un vostro collega cerca di farvi le scarpe, cercando di rubarvi le vostre competenze, cominciando a fare il vostro lavoro. Ecco, quello che fa Nico con Riccardo Buccero. Il povero Riccardino sta rischiando il suo posto di lavoro perché Nico Carminati tira fuori idee per gli argomenti.
1: Oh, quindi Nico si candida anche a redattore di Rock and Talk.
0: Sì, anche non come
1: è escluso,
0: autore.
1: Non sì, è escluso sì, che dopo la pausa estiva, perché cioè, potremmo anche valutare questa candidatura.
0: Sì.
1: Comunque.
0: Ah, comunque, sei pronto a sbatter fuori Riccardo? No. Stai dicendo questo?
1: Allo spunto, a sto giro, come scrive il giovane Buccero, che vive nel mondo dei, capito, nel mondo dei giovani, questo è il linguaggio giovanile, no? A sto giro. Lo spunto a sto giro arriva proprio dal nostro Nico, non solo da una nota azienda di pompe funebri e da una delle sue ultime campagne pubblicitarie dopo un tour molto importante.
0: Capito,
1: in pratica lo slogan più o meno era, come riporta il nostro Riccardo Buccero, una cosa del genere: la vita è un tour e noi siamo l'ultima data. Siamo rimasti tutti abbastanza colpiti, insomma, dall'idea che potrebbe sembrare magari un filo, sai, humor nero un po' macabro, ma c'è comunque dell'intelligenza, della genialità. Ecco, la vostra bucket list, ci è venuta in mente però la bucket list in questo momento, ovvero la lista delle cose da fare almeno una volta nella vita prima di passare alla miglior vita, appunto, prima di andare all'altro mondo.
0: Posso dirtelo, io ho già fatto tutto.
1: Hai fatto tutto, no?
0: Dopo il trasloco io posso morire.
1: No, questo è il secondo, però, perché lui non va raccontato che nell'appartamento di Cirisello ce n'è stato un altro. Io conosco tutta la storia, ma la so fatta raccontare.
0: Ma questi ultimi 28 anni di Cirisello ho raccolto tanto di quella roba, ve l'ho detto, 116 scatoloni.
1: Sì, no, cioè, però, 116, però è bella questa storia invece, che non è, cioè, il fatto che tu sia partito umile in un piccolo e poi a Cirisello ti sei ingrandito e ti sei comprato il villone. E questo devo raccontare.
0: Quindi la vostra bucket list al 342
1: 414 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411

0: Ciao Doc, oh, ma hai scelto il giorno giusto per fare il tosocco, visto che c'è il mercato oggi nella tua zona. Tac, ciao da Max, lo spazzino di Cinisello.
1: Lo spazzino di Cinisello sa dove abito, capisci?
2: No, vabbè.
1: No, ma in effetti un po' di timore ce l'ho che il camion del traslocatore si imbottigli tra i pomodori e i carciofi.
2: Ma posso dire, ma quale bucket list? Ma oggi voglio dedicare tutto il venerdì al trasloco.
1: Io non voglio parlare del mio trasloco,
2: senti, c'è scritto che... vediamo un po'. Ah, perché avere una lista di cose da fare? Meglio vivere in pieno quello che capita.
1: Giusto.

0: Street of Dreams, YouTube su Virgin Radio. Qualcuno dice, è anonimo, uno, incontrare il mio mito Jimmy Page, due, ascoltare gli Stones dal vivo, ci sono andato vicino tre volte, tanto tranquillo, l'anno prossimo tornano in tour.
1: Ma sì, dai, speriamo tutti. E Valentina da Cremona, buongiorno Doc e Francesco, prima di morire vorrei andare in Marocco a farmi una passeggiata sul deserto con i cavalli arabi di linea egiziana, che sono una razza proprio strepitosa che affonda addirittura le radici nei cavalli utilizzati dalle tribù beduine. Figurati.
0: Pazzesco, bellissimo,
1: bellissimo. Valentina da Cremona, sì, è un bel desiderio, sì, ti auguro di realizzarlo.
0: Ma certo che andrà bene.

0: Questa canzone come una carezza. Violet Hill, loro i Coldplay, e fra poco si viaggia con i Journey.
1: On Virgin Radio. Rock and talk.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
10: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
13: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
14: Ho comprato una perla nera.
15: E perché?
14: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
15: E perché?
14: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
16: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso.
19: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
21: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
22: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
23: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
24: Nuvola la trovi su syscom.eu.
25: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
0: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
15: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
25: Virgin Classics 1981.

0: Don't Stop Believer, questi erano i Journey 1981 e noi torniamo invece in questo venerdì 24 luglio 2026 in Rock and Talk su Virgin Radio per rassicurare Mau da Iesi, che ci lusinga, per carità, perché lui dice: nella mia lista di cose da fare ce ne siano poche ma veramente importanti, di sicuro una cosa sarebbe incontrare voi, vi vorrei conoscere di persona, avere il piacere di stringervi la mano e farvi i complimenti, ma puoi venire anche domani, non
1: sì,
0: è che...
1: Sì, ma poi te la cavi con 5 euro a testa,
0: economici. Sì, sì. Sì, siamo proprio...
1: Deve proprio aver fatto già tutto. Questa è una delle ultime cose che vuole fare prima di morire.
0: Ci lasci perplessi.
1: Senti, io ho cercato di fare più esperienze possibili. Puoi mettere la musichetta quella delle trasmissioni intelligenti? Io ho cercato di fare più esperienze possibili in giovane età, così da arrivare ad oggi con consapevolezza e senza rimpianti. Non volevo ritrovarmi come quelli che stravolgono vite perché si sentono insoddisfatti, per poi rendersi conto che il cambiamento è peggio di ciò che hanno lanciato. No, questo che hanno lasciato. E ad oggi non mi sento di non aver fatto qualcosa, ma di avere ancora possibilità davanti. Marino!
0: Oh, Marino!
1: Marino, questi messaggi li mando un'altra volta. Hai capito?
0: C'hai voglia di scrivere, Marino, stamattina?

0: Rockabilly.
1: Ecco,
0: mamma mia, che pezzaccio.
1: Però devo dire che ci hanno dato dentro i Green Day.
0: Hai capito, questi invecchiano bene.
1: I'm never gonna R.I.P. Io preferirei dirla all'italiana, RIP, però R.I.P. che è meglio.
0: Sì, sì, per rientrare nel tema della trasmissione.
1: Esatto, esatto, esatto. Bravissimo. Ecco, non mi rassegno, dicono loro. E prima di bere il caffè, Marino l'ha scritto, sono riflessivo, l'ha detto, sì. E no, Marino, avevamo capito che fossi riflessivo, ma prima di bere il caffè, dopo il caffè, che succede con la caffeina?
0: Io invece prima del caffè sono riflettente.
1: Sì, sì.

0: Feel You, Depeche Mode su Virgin Radio.
1: E le breaking news del TG Com 24.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
5: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 8.
8: It's 8 a.m.
7: TGCOM 24. Breaking news.
9: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Minori imputabili dai 14 anni, salvo venga accertata l'incapacità di intendere e volere. È l'ultima stretta arrivata dal Consiglio dei Ministri. Lega e Fratelli d'Italia esultano. Chi sbaglia risponde delle sue azioni, anche se minorenne, dice la Premier Meloni. Gelo di Forza Italia. Criminalizzano un'intera generazione, commenta il PD. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile. Per la prima volta da maggio, borse giù. Ira di Trump che dice di essere vicino a decidere il più grande attacco contro l'Iran. Gelo tra Lavrov e Rubio a Manila, restano i veti incrociati su Kiev. Intesa nell'Unione Europea sulle sanzioni a Mosca, price cap al petrolio russo congelato per un anno. Bruxelles stima una perdita di entrate per Mosca di 3 miliardi e mezzo in 12 mesi. Un bimbo di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro sono stati ricoverati probabilmente per colpa di un batterio. Frequentavano tutti lo stesso asilo a Tropea. La struttura è stata chiusa e sottoposta a sanificazione. Stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie delle ultime settimane, la Camera ha approvato con l'appoggio bipartisan un emendamento al decreto sport. Le nuove norme prevedono che i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. Le nuove disposizioni entreranno in vigore da agosto, in 2 anni, 37 morti annegati. Calcio entro il fine settimana, al massimo martedì, la nazionale avrà il commissario tecnico, lo ha garantito Malagò. La pista che porta a Pep Guardiola, nonostante i 20 milioni richiesti, potrebbe essere ancora percorribile. Lui è uno degli obiettivi, dice il direttore tecnico della FIGC Maldini, sentito anche Ancelotti. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
10: Traffico. La situazione su strade e autostrade, sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 2 chilometri di coda per traffico tra via Fiorentini e l'innesto sulla tangenziale, sulla A14 verso Taranto 1 chilometro di coda per incidente tra l'immissione sulla A25 e Pescara Ovest, sulla A1 verso Napoli 2 chilometri di coda per incidente tra Firenze Scandicci e Firenze Sud, proseguendo 8 km di coda per incidente tra Colleferro e Ferentino. Sulla statale 73 Senese Aretina, corsia chiusa per lavori all'incrocio Le Ville verso l'immissione sulla statale Aurelia. Prudenza e buon viaggio.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
11: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's in the stars, it's at destiny. It's not about expression. First you have to please yourself. It's in the stars, in the stars. You just don't give up.
5: Rock and Talk. il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Hai ragione Mick, hai ragione il nostro Mick Jagger.
1: Che ha detto questa volta?
0: Ha detto che il venerdì è proprio brutto perché per due giorni poi non senti il cavaliere nero, ma la cosa bella è che per due giorni non senti il cavaliere nero.
6: Ma smettila di dire cazzate.
1: Questo è in sintesi ciò che voleva comunicarci il nostro Rock and Bastard. Non ne sarei completamente sicuro,
0: perché?
1: Ma se volete vedere il messaggio e soprattutto tradurre fedelmente quello che ha detto a Virgin Radio, fatelo sul nostro sito virginradio.it, dove peraltro trovate anche la traduzione, quindi non c'è nessun problema.
0: Sono io che traduco.
1: Ci sei tu? Lo so, ci possiamo fidare.
0: Fedelissima traduzione. Lenny Kravitz, stiamo zitti, è arrivato lui.
1: Lui del resto ci... Ma dove stiamo correndo? Verso l'appuntamento con il Cavaliere Nero,
0: oh,
1: Lenny.
0: Yeah.

0: Are We Running, Lenny Kravitz. Chiuderei il cerchio sulla domanda della bucket list, cioè cose da fare prima di passare a miglior vita. C'è Guido da Milano che scrive: beh, se capita qualcosa di bello va bene, se no a posto così senza stress, non dipende solo da me. Convincere tipo Charlize Theron a mollare tutto e mettersi con me, Guido.
1: Incontrare Lenny Kravitz, l'hanno scritto solo donne, ecco, naturalmente. Vabbè, comunque hai notato che con questo argomento, qual è l'ultima cosa che vorreste fare, o almeno una cosa importante prima di morire? Esatto, bravo al nostro regista.
0: Che succede?
1: Sono arrivati molti meno messaggi del solito. Qui non se ne vogliono andare. No, non ci vogliono lasciare il posteggio libero, hai capito? Vabbè, allora state qua.
0: E quindi?
1: E quindi li sopporteremo.
0: Tocca arrivare alle 5 tutte le mattine. Eccola come va a finire.

0: Buongiorno fenomeni, guarda, io prima di morire, un minuto prima di morire voglio diventare da Roma, così muore uno di loro.
1: Così muore uno di loro. Cioè, capite? Io odio il calcio perché il calcio, i tifosi sono tutti brutte persone. Anche Antonello Piroso.
2: Capisci?
1: Sta arrivando.
3: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Mi manchi ma domani torno.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
14: Arredissima.
15: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
16: GWM, go with more.
17: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Rock and Talk su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
2: Potremmo chiedere anche ad Antonello cosa c'è nella sua bucket list, ma non so, magari no, per il momento soprassediamo e preferiamo invece accendere con lui i riflettori sull'attualità qui in Rock and Talk su Virgin Radio.
3: Rock and Talk.
1: Buongiorno Antonello.
2: Buongiorno.
1: Ecco, Donald
2: è una bucket list sicuro.
14: Buongiorno a tutti. E dunque, siccome qualcuno mi ha detto: ma non ci hai più dato aggiornamenti sulla situazione con l'Iran o l'Iran, lo stretto di Hormuz o Hormuz, stanno sempre là. Ma era ovvio, ma qualcuno davvero pensava che Donald Trump fosse presente a se stesso? Guarda, per gli affari suoi, oggi sui giornali, in un paio di giornali, c'è la ricostruzione di come Trump e i familiari di Trump si siano progressivamente arricchiti con tutta una serie di operazioni, comprese la Bitcoin, eccetera, da quando Trump è tornato alla Casa Bianca. Ma va? Cioè, Trump si muoverebbe più con la logica del businessman che pensa agli affaracci suoi, tant'è che la situazione nello scacchiere medio orientale è così complicato che adesso il paradosso sarebbe il seguente. Ve lo dico in un flash. Dunque, in Iran non c'è stato alcun cambio di regime. Sì, hanno ammazzato il precedente Ayatollah, però i Pasdaran stanno sempre lì, la repressione sta sempre lì e soprattutto gli iraniani continuano a poter dettare legge sullo stretto di Hormuz o Hormuz. Quindi primo risultato mancato. Situazione: sosteniamo i paesi del Golfo, quelli che sono contro l'Iran, perché l'Iran stesso, come vi dicevo, porta gli attacchi con i droni negli Emirati Arabi, lo Yemen, eccetera. Benissimo. Quindi, attenzione, il principale avversario dell'Iran in questo momento in quella zona del mondo è l'Arabia Saudita, alla quale Arabia Saudita di fatto viene, come dire, si concorda con l'Arabia Saudita che l'Arabia Saudita possa avere l'atomica, la bomba atomica. Quella cosa per cui è scattato l'intervento contro l'Iran, cioè non fare avere l'atomica all'Iran. Dice, ma certo, ovvio, l'Arabia Saudita è amica dell'Occidente, quindi ci sta. Certo, per carità, la bomba atomica in mano ai sauditi è subordinata al fatto che gli stessi sauditi facciano un accordo anche con Israele, come Israele ha già fatto con i paesi che le stanno intorno, la Giordania, l'Egitto, sono i famosi patti di Abramo, no? La convivenza tra Israele e i paesi arabi vicini. Coinvolgiamo anche l'Arabia Saudita, quindi l'Arabia Saudita fa l'accordo con Israele e in cambio si può fare l'atomica, tutto benissimo. Però io vorrei ricordare che gli americani, quando scommettono sulle loro alleanze, certe volte non sempre ci prendono, nel senso che coloro che sono alleati in una determinata fase storica non sempre lo rimangono tali. Valga per tutti la lezione di Osama Bin Laden. Osama Bin Laden, finanziato, supportato, foraggiato dalla CIA e dagli Stati Uniti, quando Osama Bin Laden faceva la guerra ai sovietici che avevano invaso l'Afghanistan, quindi gli americani, pur di continuare, no, a tenere sotto pressione l'Unione Sovietica, finanziavano Osama Bin Laden, risolto il problema dei russi in Afghanistan, gli americani si sono ritrovati con un super armato, un super foraggiato Osama Bin Laden, il quale poi che cosa ha fatto? Ha organizzato l'ecatombe delle Torri Gemelle l'11 settembre del 2001. Io, per carità, fanno benissimo, si accorderanno, ma io vorrei fare una domanda sola, se potessi accedere come giornalista, figuriamoci alla Casa Bianca. Donald Trump, lei è convinto davvero che quell'ambaradan che ha messo in piedi promettendo che avrebbe fatto finire 8 conflitti, 7 conflitti, voleva il Nobel per la pace, per ritrovarci in una situazione in cui i problemi non sono risolti, ma alcuni esponenti del mondo arabo, in qualche caso mondo arabo e musulmano, potrebbero avere in prospettiva l'atomica? Beh, complimenti a tutti, così parlo il Cavaliere Nero.

0: Getting Started, questa era la voce di Sam Fender in Rock and Talk.
1: E adesso la voce di Antonello Piroso su Virgin Radio.
2: E allora, parliamo di questo nuovo provvedimento del governo, la stretta sui reati dei ragazzi tra 14 e 18 anni, la cosiddetta imputabilità dei minori. Dunque, intanto, per chiarire, l'ordinamento vigente prevedeva, con questa nuova norma cambia, ma insomma, che un ragazzo di età compresa fra i 14 e i 18 anni fosse imputabile penalmente, cioè rispondesse del reato di cui era accusato, solo e soltanto se un giudice accertava che fosse in grado di intendere e di volere. Quindi becco uno che sta commettendo un reato, lo può, e il magistrato dice sì, era presente a se stesso, è maturo, è capace di intendere di volere e quindi lo si può processare e eventualmente condannare, oppure no. Con la norma introdotta dal governo di Giorgia Meloni è stato invertito l'onere della prova, cioè non sarà più necessario aspettare che sia un magistrato a dire se il ragazzo è capace di intendere di volere. Questa capacità è presupposta per legge, salvo la prova contraria che può essere trovata a seguito di indagini, allora sì, però la norma prevede che si sia imputabili automaticamente già a 14 anni. La morale è che chi aggredisce, chi rapina, chi devasta, nella logica del governo, deve pagare sempre anche se ha 15, 14, 16 anni. Questo perché? Perché, scusate, io adesso so la rappresentazione del governo di polizia anche per i fatti di Bologna, su cui i fatti di Bologna, lunedì vi ho detto guardate, questa sarà una vicenda complicata perché ci sono, come dire, frammenti diversi che devono essere ricomposti dalla magistratura in un puzzle coerente, però che magari le cose non sono del tutto lineari. Cioè, quindi, prima di dire poliziotti assassini, vediamo un attimo con calma. Tra l'altro, leggendo gli ultimi aggiornamenti su Bologna, mi rendo conto che ci sia la possibilità, una delle ipotesi sul tappeto è che il signore, la vittima che è morta, la vittima fosse appunto asmatica e che quindi abbia avuto una crisi asmatica che i poliziotti non sono stati in grado di intendere, e cioè la vittima aveva in tasca l'inalatore, che usano, un obbligo che hanno purtroppo gli asmatici, girare con l'inalatore, con il Ventolin, e non hanno capito, non si sono intesi, è intervenuta la crisi asmatica e per questo è morto. Benissimo, ma ripeto, sia la magistratura a fare tutte le indagini che deve fare, però non sempre tutto lineare. Però quando noi abbiamo sentito nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, abbiamo letto, l'abbiamo sentito, di ragazzi minorenni arrestati con un coltello in tasca, o peggio, arrestati dopo aver compiuto un ferimento, o peggio, sentire, come in qualche caso c'è stato, il minorenne dire ma tanto non mi potete fare niente perché sono minorenne, tanto non mi farete niente, anzi quando esco lo rifaccio, addirittura in un caso. Allora mi dovete dire se in questo caso il fatto che di trovare, se un ragazzo di 14 anni esce di casa con un coltello in tasca, scusate, o è pazzo, ma questo verrà, come dire, comprovato ex post, o non lo è pazzo, è lucido, sa benissimo cosa si sta mettendo in tasca, e probabilmente se la mette in tasca, la lama, è perché in prospettiva potrebbe usarla. Dice, sì, però così non si risolve il problema, solo con la repressione. Bisogna sviluppare una cultura per cui, come ho letto stamattina, prima di arginare, l'ho letto così su Repubblica, prima di arginare il Maranza, ci dobbiamo porre la domanda perché esiste il Maranza? Sì, ma mentre ci poniamo la domanda e siamo in cerca di risposte su cui si aprirà un dibattito, l'eventuale Maranza violento se avrà la possibilità, forse potrebbe delinquere di nuovo se non l'ha già fatto prima. Un ragazzo di 15 anni che esce con un coltello a serramanico di casa non può essere ritenuto incapace di intendere e di volere. Secondo me è capacissimo di intendere e di volere, e quindi se ti becco così ti mando a processo. Dice: ma poverini, sono minorenni. Lo dicono quelle stesse forze politiche che pochi mesi, e nell'arco degli anni è successo a Enrico Letta del PD e a Matteo Salvini della Lega, tanto per dirla chiara tutta fino in fondo, volevano dare il voto alle elezioni politiche ai 16 anni. Ma come? Se ritenete maturi i 16 anni per votare alle politiche, nel vostro interesse, perché devono puntellare il sistema parlamentare, a 16 anni non lo posso ritenere capace di intendere e di volere se esce con un coltello di tasca, esce da casa col coltello in tasca? Cioè, quando fa comodo a voi il 16enne è maturo, quando non fa comodo perché bisogna fare la retorica del povero ragazzino, non capiva cosa stesse facendo quando tira una coltellata a un altro coetaneo. Per cortesia, va bene tutto, ma fatemi davvero il razzo del piacere, così parlò il Cavaliere Nero.

0: Looks Like a Lady, Aerosmith, su Virgin Radio.
1: E dopo Steven Tyler c'è il nostro Antonello Piroso qui in Rock and Talk.
2: Enzo Iacchetti, comico, Striscia la Notizia, eccetera, in un'occasione pubblica ha detto, nell'ordine, vorrei vedere Vannacci d'estate raccogliere i pomodori d'olive nei campi, lui al posto di quelli che vuole reimmigrare nei loro paesi. Morale della favola, su cui si può anche convenire, questo è l'unico punto, lo dico subito, con cui sono d'accordo con gli Iacchetti, cioè quelli che dicono via tutti gli immigrati, anche tutti quelli irregolari, giustamente interveniamo, però rendiamoci conto che spesso e volentieri sono quegli stessi che gli italiani imprenditori impiegano per raccogliere i pomodori e le olive nel centro-sud Italia. Vero? E fin qua il comico dice Vannacci lo vorrei vedere così. Poi comincia a dire però Vannacci lo vorrei anche vedere asfaltare le strade, le autostrade di notte, perché dice Iacchetti, io quando vedo quelli che lavorano di notte a tirare l'asfalto sulle strade sono tutti neri. Così. Non ci sono bianchi. Forse ho capito male io, che è già un'affermazione su cui uno dice Iacchetti, occhio che ti sta scappando il piede sulla frizione. Io capisco che siamo nell'era dei like, dei meme, dei follower, bisogna sempre spararla più grossa, se no non ti ascoltano, non ti vedono e tutti vogliono avere il consenso, la popolarità sui social, quindi spariamole sempre. E infatti poi arriva il turno di Salvini. Cosa dice Iacchetti? Dice vorrei vedere Salvini viaggiare d'estate con 40 gradi su un Frecciarossa, ma non in prima classe nella saletta executive dove lì l'aria condizionata serve sempre, si sa perché i ricchi vengono, no, in seconda classe del Frecciarossa, manco la seconda classe del Frecciarossa fosse un carro bestiame, dove, dice Iacchetti, c'è gente che porta il panino con la mortazza da casa perché non c'ha i soldi per comprarsi il panino in stazione. E già qua dice, vabbè, stiamo andando verso... E poi arriva la chicca, la ciliegina sulla torta, per cui uno veramente dice, ma Iacchetti... E a me viene da dare una capocciata al muro. Sentite Iacchetti sul ministro della sanità Schillaci.
3: E poi vorrei vedere il ministro della sanità andare in un ospedale e avere bisogno di un attack, avere bisogno di una risonanza magnetica e sentirsi rispondere: ci dispiace, la prima libera è fra 8 mesi, e allora voglio vederlo morire prima, come succede in tanti casi da noi.
2: Ma Iacchetti, perché? Potevi dire la stessa cosa, potevi mettere in mezzo il ministro Schillaci in un'altra maniera, ma voglio vederlo morire prima, così che tu possa diventare un meme, un video, un reel e raccattare 4-5 like, l'applauso del pubblico pagante. Ma che davvero, ma che tristezza, Iacchetti, davvero, col cuore in mano te lo dico, così parlo al Cavaliere Nero.

0: Gli Offspring su Virgin Radio con Hit That.
1: Antonello,
2: i prossimi mondiali di calcio ci saranno nel 2030, fra 4 anni, quelli successivi nel 2034, fra 8 anni. E quindi? Beh, ieri il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, eletto dai presidenti delle società di Serie A di calcio come l'uomo della provvidenza che risolverà i problemi della nazionale, ha incontrato i presidenti delle squadre di Serie A che lo hanno eletto e ha detto: guardate, noi dobbiamo colmare il gap, cioè la differenza con le altre nazionali, e qua siamo alla scoperta dell'acqua calda, ma attenzione, per completare il progetto ci vorranno 8 o 10 anni. Bene, no, dico, una provvidenza che arriva con calma evidentemente, ma era ovvio. Cioè, dire quando arriva Malagò i problemi della nazionale sono risolti. Adesso stanno ancora a caccia di Pep Guardiola, che non si sa esattamente come finirà sta storia. Ma il problema non è Pep Guardiola o Ancelotti sulla panchina da CT della nazionale, o di Pirlo, o di Mancini. Il problema sono i giocatori italiani che vanno in campo, che sono rispetto... Io ho rivisto la finale, ho visto un documentario sui mondiali del 2006 dell'Italia, quando abbiamo vinto il titolo. Ragazzi, ma chi c'era in campo in quella nazionale? E oggi chi c'è in campo? Ma perché ci sono pochi italiani che emergono? Perché le squadre di Serie A che hanno eletto Malagò per risolvere il problema della nazionale, quando giocano le loro squadre, in campo ci sono 9, 10, 11 stranieri. E allora hai voglia di mettere Guardiola in panchina se poi Guardiola non riesce a selezionare gli italiani per andare in nazionale? Perché non ci sono. Quindi ci hanno venduto l'arrivo di Malagò come la soluzione del problema, ha detto ci vorranno 8-10 anni, quindi mio figlio forse riuscirà a vedere la nazionale italiana ai mondiali nel 2038, Dio non voglia, ma tanto se ne farebbe una ragione. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Foo Fighters su Virgin Radio.
1: E noi chiudiamo la finestra di quasi quella di Rock and Talk, anche quella del nostro Cavaliere Nero, non perché ci sia corrente, ma perché tra poco ce ne andiamo a casa, che sono le 9 e arriva Alteria, esatto, con Morning Glory. Ecco.
2: A Roma si dice si è fatta una certa.
1: Si è fatta una certa.
0: Esattamente.
2: E allora chiudo qui. Penultima settimana, settimana prossima, l'ultima settimana,
0: oh no,
2: poi nel mese di agosto Virgin Radio ci sarà sempre, anzi meglio di prima, perché? Perché non ci sarò io, ovviamente. Intanto passate un buon weekend, siete la Resistenza, a lunedì, ciao.
1: Ciao, ciao Antonello.
3: On Virgin Radio, rock and talk.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
14: Hai caricato le valigie?
15: No.
14: Hai controllato il traffico?
15: No.
14: Hai fatto il pieno?
15: No.
14: Perfetto, partiamo!
15: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
14: Ma hai prenotato?
15: No!
16: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
17: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
18: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a €679,20, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
19: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
9: Spumante o champagne?
19: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
9: Filetto o entrecote?
19: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
5: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo.
10: Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80.
5: Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla,
2: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
2: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Virgin Classics 1000.
20: 1976.

0: Quindi Kiss, 3 minuti di sollazzo con i Kiss, davvero bravi. E sono le 8:51, avrete notato che stiamo arrivando alla conclusione della trasmissione senza che il Doc abbia parlato una sola volta del suo trasloco.
1: Trasloco, la parola magica di oggi è trasloco, signori.
0: E sono riuscito a trattenere le mie ansie, le mie paure, la mia gioia e tutte le emozioni, è un turbinio di emozioni che causate da questo trasloco. Devo dirvi che poco fa mi è arrivato un messaggio da mio figlio: il camion del traslocatore è arrivato.
1: Meno male, va.
0: È arrivato.
1: E allora, no, Nico, allora poi ti ha chiesto: ma li portano adesso giù loro? E beh, direi, certo, non lo so, certo. Io, sì, sta sì, qua, sì. Come fa?
0: Ma tornando ai Kiss, invece su questo ho delle lacune, credo di essere veramente confuso, perché non riesco più a capire a che punto sono della loro carriera, se sono sciolti, se devono fare un altro tour, se devono fare un disco, se hanno smesso,
1: se arriveranno gli Avatar,
0: se gli avvocati si parlano attraverso gli avvocati, no? Chi lo sa.
1: Senti, lo allora so. Noi
0: invece gli Oasis è chiaro,
1: allora bravo, arriviamo il, però prima di arrivare agli Oasis facciamo anche di più. Perché in realtà, cioè? Prima degli Oasis parliamo del Festival del Cinema di Venezia, dove,
0: davvero?
1: Negli ultimi anni sono stati presentati una lunga serie di documentari rock. Pensiamo per esempio al 2019, quando Roger Waters partecipò alla 76esima mostra internazionale d'arte cinematografica con Us and Them, Led Zeppelin, nel 2021 con Becoming Led Zeppelin, diretto da Bernard McMahon. E adesso è la volta degli Oasis, anche loro hanno scelto
0: un documentario,
1: la prestigiosa vetrina di Venezia. Guarda che è una cosa, secondo me, per loro è un fiore all'occhiello. E poi l'Italia, c'è l'Italia di mezzo, che è la patria delle belle arti, del cinema, della musica. E quindi secondo me sono proprio felici che il loro documentario venga presentato lì.
0: Don't
1: Look Back in Anger, dedicato agli Oasis in anteprima mondiale a Venezia,
0: sì.
1: Quindi prima che esca nelle sale dal 10 settembre. Va bene? È uno dei ritorni rock.
0: Quindi questa
1: più...
0: è una certezza.
1: Sì,
0: se faranno un disco, se faranno un tour, questo non si capisce bene, ma il documentario esce il 10 settembre.
1: Non vorrei dire cose inesatte, ma mi sembra che sul disco siano arrivate delle dichiarazioni che...
0: ci fanno pensare bene?
1: Punterei più sul tour, sinceramente.
0: Vabbè.
1: Io poi uso il condizionale.
0: Navighiamo nelle incertezze. L'unica certezza è il 10 settembre andiamo al cinema.
1: E soprattutto loro saranno lì. Io credo che saranno sul red carpet, mi auguro, Liam e Noel per l'83esima mostra del Festival del Cinema di Venezia. Dai, bella, bella questa notizia.
0: Davvero,
1: però, no?
0: Adesso sto meglio.
1: E ti possi, Roberto.

0: invece Johnny Marr non cincischia. Lui
1: No.
0: Lui se ne esce con un singolo bello, tra l'altro, Spin, che anticipa l'album e ha già dato la data. 2 ottobre esce il nuovo album.
1: Perfetto. Tra l'altro lui è appassionato collezionista di chitarre, proprio un paio d'anni fa, credo, è stato nostro ospite, lo abbiamo intervistato, ha pubblicato questo libro in cui ce le fa vedere tutte nel loro splendore.
0: Bravo,
1: grande Johnny Marr. E allora con lui vi auguriamo, è arrivato il momento di augurare buon weekend.
0: Sì, io corro a casa.
1: Oh. Bene. Lunedì.
0: Buon weekend.
1: Lunedì.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
4: Ho Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
5: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a $19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per i seguenti concerti. Geese, 19 agosto, Milano. Hollywood Vampire, 1 settembre, Milano. 2 settembre, Este Music Festival. Judas Priest, 3 settembre, Pordenone Blues & Co. Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 9.
9: It's 9 a.m.
8: TGCOM 24. Breaking news.
10: Una buona giornata da Virginia Giacomin. 13ª notte di bombardamenti americani in Iran. Tra Stati Uniti e Sauditi, accordo sul nucleare in cambio della pace. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma lo stretto di Bab al-Mandab. D'ora in poi, avverte Trump, tutti i danni alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani che gli Stati Uniti detengono. La replica di Teheran sarebbe un precedente esplosivo e minaccia chiunque sostenga Washington. Ancora droni ucraini su San Pietroburgo. Zelensky vedrà Trump negli Stati Uniti il 28 luglio, riferiscono fonti ucraine. Raid in Crimea, un drone colpisce un magazzino di Wild Berries, considerato l'Amazon russo. Approvato il 21esimo pacchetto di sanzioni a Mosca. Nuova stretta contro i baby delinquenti. Il Consiglio dei Ministri con un provvedimento estende l'imputabilità dai 14 anni, salvo venga accertata l'incapacità di intendere e volere. Chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche se minorenne, dice la Premier Meloni. E stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie delle ultime settimane. Approvato alla Camera un emendamento al decreto sport. Le nuove norme prevedono che i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai pocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. Le nuove disposizioni entreranno in vigore da agosto. Non ce l'ha fatta la ragazza di 22 anni, allieva della scuola ispettori della Guardia di Finanza dell'Aquila, precipitata ieri pomeriggio dalla finestra della sua stanza al terzo piano. Troppo gravi i traumi alla testa e al bacino. In corso accertamenti, non si esclude alcuna ipotesi. Calcio, entro il fine settimana, massimo martedì, la nazionale avrà il commissario tecnico. Parola del presidente FIGC Malagò. La pista che porta Pep Guardiola, nonostante i 20 milioni richiesti, potrebbe essere ancora percorribile. Lui è uno degli obiettivi, dice il direttore tecnico della Federcalcio Maldini, sentito anche Ancelotti. Queste breaking news di TGCOM 24.
11: Traffic. La situazione su strade e autostrade: sulla A14 verso Taranto 3 km di coda per incidente tra Pescara Nord e Pescara Ovest, sulla A12 verso Rosignano tratto chiuso e traffico bloccato per un veicolo in fiamme tra l'immissione sulla A7 Milano-Genova e Genova Est. Nel tratto verso Rosignano ci sono 3 km di coda, verso Genova 2 km di coda per un veicolo in fiamme tra Genova Nervi e l'immissione sulla A7. Sulla A1 verso Napoli 2 km di coda per incidente tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. Sulla statale 3bis Tiberina, corsia chiusa per lavori tra l'incrocio Canili e l'incrocio Verghereto verso l'incrocio Viterbo Terni. Sulla statale 42 del Tonale e della Mendola, code a tratti per incidente tra l'incrocio San Michele di Appiano e l'incrocio all'incrocio Superstrada Merano-Bolzano verso l'incrocio Bolzano Statale 38 dello Stelvio. Prudenza e buon viaggio.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
12: Morning Glory. It's time to rise and shine. Buongiorno amici, buon venerdì 24 luglio 2026. Si comincia, questa è casa nostra. Con me che sono Alteria, buongiorno al mio super talkie in regia, freschi, profumati. Noi così andiamo verso questa diretta fino alle ore 11 a chiacchierare di rock and roll e non solo. Prima cosa, primo punto, come è andato ieri sera con i Franz Ferdinand al Noisy Naples Fest? Chi ha partecipato, dato che è stato un concerto comunque firmato Virgin Radio? Beh, vogliamo avere un vostro racconto. Poi aggiornamenti al solito che arrivano dalle nostre band del cuore, nuovi concerti, nuovi dischi, nuovo tutto, e vediamo dove ci portano i nostri racconti. Toki, tu oggi hai voglia di raccontare qualcosa? Ti sei preparato qualche storiella da condividere con gli ascoltatori di Virgin Radio? Dici di sì, molto bene. Se anche voi avete da condividere con noi fattacci vostri personali o anche solo un abbraccio virtuale, 342 41 41 411, anche perché oggi è venerdì, ultima puntata della settimana, e quindi ci sta un salutino prima del weekend. Amici, io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

0: Have a nice day, Stereophonics, ad aprire le nostre due ore di Morning Glory. Buongiorno, buongiorno, ho uno starnuto che mi scappa. Come si fa in diretta? Non si può starnutire in diretta, è brutto, sentiamo un vostro messaggio e io magari starnutisco.
1: Buongiorno Alteria, buongiorno Doki, dopo una settimana di lavoro in Calabria si torna a Roma per un po' di relax, ciao!
0: Dai, molti di voi pronti a partire, ne abbiamo già parlato in settimana, però questi sono i giorni caldi, insomma, partenza per queste vacanze 2026. Non abbiamo mai approfondito bene la questione, non vi ho mai chiesto con estrema curiosità cosa avete organizzato per quest'estate. Voi sapete, siamo migliori amici del cuore, qui tutte le mattine insieme, se volete potete raccontarci anche questo. Invece, parlando di cose serie, stavo guardando sui nostri social video, foto, gallery e testimonianze del concerto ieri sera dei Franz Ferdinand, che sono stati assolutamente fighi sul palco, c'è poco da dire, grandissima carica, così come Skin con i suoi Scancanensi. Lei davvero maestosa, super, grandissima voce, grande presenza, poi sapete ha passato tanto tempo in Italia, quindi anche a livello di chiacchiera con il pubblico si è divertita parecchio, così come si è divertito il nostro Ringaccio con il DJ set firmato Virgin Radio. Molto bene, andiamo avanti, dai, appena iniziato arrivano i Bon Jovi, Born to be my baby.

Greta Van Fleet, 9:16 minuti. Vogliamo subito, Toki, andare ad arricchire la nostra to-do list, cose da vedere in questo caso, perché arriva un bel documentario che racconta la storia di un luogo leggendario, ovvero il Sunset Marquee Hotel di Los Angeles. Questo posto, che è stato fondato da George Rosenthal nel 63, poi portato avanti dal suo figlio, è un mega hotel di lusso, 100 suite, 52 ville sparse, hotel riduttivo, insomma è questa comunità lussuosa dalla quale sono passati davvero un po' tutti quelli che noi amiamo del mondo delle rocche, anche perché c'è persino uno studio di registrazione nel seminterrato che si chiama Nightbird Recording Studios, e lì hanno lavorato negli anni 90 tutti, sono passati Alice Cooper, Elton John, Aerosmith, Ozzy Osbourne e Kiss. Voi provate ad immaginare cosa può essere successo in questo posto, in questo luogo, tra studio di registrazione, un bar leggendario che si chiama The Whiskey Bar, tutte queste suite, ecco la qualunque. Titolo del documentario: If These Walls Could Rock, se queste mura potessero roccheggiare. Tra l'altro mi è venuto un déjà vu, c'è un documentario che parla degli Abbey Road Studios che si intitola If These Walls Could Talk, quindi il titolo è stato scopiazzato, però rende molto bene l'idea. 14 di agosto, aggiungiamo questo bel film con tante belle storie di rock and roll da poter vedere. Periodo estivo, ci sta, siamo anche più rilassati e abbiamo più tempo. Chissà, magari anche Eddie Van Halen e i suoi Van Halen ne sono passati da quelle parti.

0: Del suono dei Van Halen nel 1978, noi restiamo insieme e torniamo come sempre con le nostre belle storie di rock and roll.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
2: Radio. Style Rock.
3: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
4: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
7: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
8: Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
11: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
12: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
13: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
12: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
13: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
12: È buonissima!
13: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
12: E per risotti cremosi?
13: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
15: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
17: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero!

0: Caroline, Mumford & Sons, vedi che arrivano, tocchi le testimonianze del concerto di ieri sera, Franz Ferdinand Scancanensi al Noisy Naples Fest. Grande festa, siamo arrivati dalla Sicilia, abbiamo fatto benissimo, c'è chi dice che ci hanno sentito con loro, presenti con loro, e quindi siamo felici, tanto ne abbiamo parlato in diretta e quindi per osmosi ci avete portato con voi al concerto. Qualcuno ci racconta: questo weekend mi sposo, avremo una playlist musicale con Oasis e Bon Jovi. Bravi ragazzi, però vogliamo sapere il brano di ingresso, chiesa, comune, quel che è, vogliamo sapere che canzone avete scelto. Ovviamente mi immagino sarà un qualcosa del mondo del rock. E poi ancora, ciao Alteria, buongiorno. 4120 km in moto, spettacolare giro della Normandia e spiagge dello sbarco, tanta roba. Bravi ragazzi, in giro per il mondo. Noi abbiamo una bellissima applicazione, quella di Virgin Radio, così ci portate sia al matrimonio, in chiesa, in comune, durante la cerimonia, ma anche in Normandia o dove vi pare. Sentite che spettacolo questo pezzo. Where is my mind? I Pixies.
1: Stop.

0: Darei Kasabian, chissà se questa sera suoneranno anche questo nuovo singolo al Noisy Naples Fest, direi proprio di sì. Pizzorno, a parte che c'è una bella intervista fatta da Francesco Allegretti sul nostro sito vergeradio.it, proprio una chiacchierata con Sergio Pizzorno, che di recente ha condiviso un meme. Non so se avete presente questo meme abbastanza virale sui social, sono dei pipistrelli giganti, tra l'altro messi a testa in giù, come dormono, come stanno di solito i pipistrelli, che però visti così da lontano potrebbero sembrare dei super darchettoni, delle persone darchettone che stanno a testa in giù a riposare. E lui ha scritto: durante i nostri concerti faremo ballare anche loro, quindi ci aspettiamo un live molto movimentato, super adrenalinico. Molto bene, 342 41 41 411 se volete salutarci, se state andando in giro per concerti, se quello che vi pare. Noi vi regaliamo la musica più bella, When the Sun Goes Down. Loro sono Yachting Monkeys.
1: So who's that girl there?

0: When the Sun Goes Down, Arctic Monkeys, siete su Virgin Radio. Noi torniamo con un classic del 1971.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
3: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
2: OVS, love people, not labels.
4: Hai caricato le valigie?
5: No.
4: Hai controllato il traffico?
5: No.
4: Hai fatto il pieno?
5: No.
4: Perfetto, partiamo.
5: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
4: Ma hai prenotato?
5: No!
6: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
7: Con Max Giusti.
6: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
7: Stasera 18.45, Canale 5.
6: Il muro dà, il muro prende.
8: Benvenuto da Rodhouse, desidera?
9: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
8: Arriva subito.
10: Da Rodhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
11: Afte.
12: Ne soffro da quando ero piccola.
13: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
12: Un aiuto per tornare a sorridere.
13: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo,
12: rapida la guarigione.
13: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
14: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
15: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
14: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
18: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnonostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnonostromo, 75 anni di bontà, in una goccia.
19: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
20: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
21: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
22: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
23: Scialla, c'è Skoda!
22: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
23: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
22: Ah, e allora scialla! Scialla,
24: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
22: Noi 1000!
24: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
25: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock.
0: News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
2: Virgin Classics
3: 1971.
11: Virgin Radio.

0: nella versione dei Cranberries. E noi restiamo insieme. Attenzione, tra poco arriva anche il free ticket.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
3: Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di freschezza.
5: Ehi, hey, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 10.
8: It's 10 a.m.
9: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before.
10: It's in the stars, it's at the starlight.
9: It's not about expression. First, you have to please yourself. You just don't give up.
0: Don't give up, Mick Jagger, Rock Ambassador per Virgin Radio. Sapete cosa? È venerdì, chiudiamo in bellezza con il nostro free ticket. Due biglietti per i Judas Priest, la data del 3 settembre a Pordenone, Blues & Co. Festival, Judas Priest, 3 settembre Pordenone, 800-32-43-30, ve lo ripeto, 800-32-43-30. Dovete fare in frettissima, vi stiamo aspettando e torniamo anche con belle storie di rock and roll.

0: What is worth, Placebo ad aprire la seconda ora di Morning Glory, ma soprattutto il nostro free ticket ad aprire la seconda ora di Morning Glory. Oggi si gioca pesante perché abbiamo due biglietti per il live dei Judas Priest. Il 3 di settembre saranno a Pordenone al Blues & Co Festival. Beh, Judas Priest è tanta tanta roba, il più veloce questa mattina. Buongiorno Gianluca.
1: Buongiorno, ciao Altedia, sberebem.
0: Sberebem, come stai?
1: Bene, grazie mille, tu?
0: Io bene, molto molto bene, grazie della domanda. Dici un po' Gianluca, da dove ci ascolti?
1: Da Lecco.
0: Da Lecco, e cosa combini nella vita? Sei al lavoro o sei già in vacanza in questo periodo dell'anno?
1: No, sono in vacanza, sono in vacanza.
0: Maledetto.
1: Cerco di fare l'artista, diciamo, faccio murales.
0: Dai, raccontaci.
1: Sì, io ho fatto l'Accademia di Belle Arti a Brera e ho iniziato prima con i graffiti, poi ho fatto l'Accademia e continuo un po' su questo percorso. Il mio nome d'arte è D.Mace e su Instagram sono D.Mace10.
0: Dai, che figata! Quindi... sai cosa? Spesso i murales e i graffiti vengono magari associati a un genere musicale come può essere, beh, un tempo l'R&B, l'hip hop. Invece mi dai conferma che anche nel mondo del rock i murales vanno a braccetto?
1: Ah sì, poi specialmente adesso che anche le band rock, hard rock affidano i poster dei concerti a degli artisti.
0: È vero.
1: E lo stile è un po' quello.
0: Mamma mia, che
1: figata. Metallica, eccetera.
0: Andremo assolutamente a vedere la tua pagina, il tuo profilo e i tuoi lavori. Sono curiosa, ultima domanda, l'ultimo lavoro che hai fatto cos'è stato? L'ultimo disegno che hai fatto?
1: Allora, ho fatto la pavimentazione di un campo da pallavolo, una cosa un po' diversa che va un po' di moda adesso. Ho fatto questa pavimentazione con un gruppo di ragazzi dai 13 ai 17 anni. Abbiamo fatto questo progetto un po' di prevenzione e disagio giovanile attraverso l'arte, ecco.
0: Bello Gianluca, grazie, bella storia, ci ha raccontato un qualcosa di molto interessante. Noi in cambio ti diamo due biglietti per i Judas Priest 3 settembre a Pordenone, divertiti e ti mando un abbraccio grande.
1: Altrettanto, ciao
0: Gianluca. Senti Totoki, che bella storia, molto molto interessante. Road tripping, adesso ascoltiamo i Red Hot Chili Peppers.

Young Again, Shine Down, 10 e 12 minuti, Morning Glory su Virgin Radio. Ci sono io che sono Alteria, c'è Super Toki in regia. Stiamo per ascoltare gli AC/DC che hanno, non mollano mai questi, sono ripartiti per una Summer Leg negli States, quindi altre date in America. Brian Johnson ha raccontato un po' di cose, la più importante dice: ma sai che mi diverto di più adesso a fare concerti rispetto a quando ero più giovane? Quando ero giovane non sorridevo mai sul palco, prendevo tutto troppo seriamente, adesso sostanzialmente non ce ne frega più nulla, quindi suoniamo e ci divertiamo con uno spirito molto più goliardico. Invece Angus Young dalla sua ha detto questa cosa qui: io ho solo un pensiero durante il live, devo stare attento a non cadere. A proposito del non cadere, guarda, tutto torna. Quanti anni ha Angus Young oggi? Ne avrà, adesso a memoria non ricordo, però tra i 60 e i 70, adesso non ricordo esattamente. A Singapore leggevo di questi corsi di parkour per insegnare alle persone che vanno tra i 55 e gli 80 anni, quindi diciamo un pochino più grandi. Ah, 71 ne ha già Angus Young, 71. Beh, insomma, fanno a Singapore questi corsi di parkour per insegnare agli anziani, a quelli più grandi, a cadere nel modo corretto per non farsi male. Ecco che Angus Young potrebbe farsi un corso di parkour anche lui per eventualmente cadere senza farsi male. Direi che Angus Young, Brian Johnson, gli AC/DC ce li ascoltiamo, You Shook Me All Night Long.

0: Shook Me All Night Long, AC/DC, noi restiamo insieme a casa nostra Morning Glory, torniamo anche con Emil and the Sniffers.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
3: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
4: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
3: Siete pronti a sentire l'estate?
4: Parte da Riccione.
2: Siete pronti?
4: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
5: Vi aspettiamo!
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
8: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
12: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Covex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Covex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano. 5 novembre Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
16: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
17: Scialla, c'è Skoda!
16: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
17: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
16: Ah, e allora allora scialla!
5: Scialla, scialla!
16: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Mi strapiace questo pezzo, Big Dreams, Emil and the Sniffers. Allora, studio interessante, Toki che ci racconta questa cosa qui. Abbiamo perso negli ultimi 10 anni più o meno una media di 338 parole al giorno. Intendo dire che parliamo sempre un pochettino meno, per un totale di 15 ore di conversazione in meno all'anno. Perché? Perché tante cose che prima facevamo chiacchierando, usando la voce e parlando e conversando, ora lo facciamo con lo smartphone. Faccio degli esempi pratici: vuoi ordinare una pizza, prima magari facevi una telefonata, adesso usi l'applicazione; vuoi chiedere informazioni stradali, adesso hai il navigatore, non devi più abbassare il finestrino con la manopolina tra l'altro e dire scusi per andare verso i messaggi, WhatsApp e via dicendo. Se un tempo si faceva una telefonata, adesso sempre meno. Provo a chiedere a voi, provate a dirmi quelle cose che un tempo facevamo utilizzando la chiacchiera, la conversazione, le parole, e che adesso effettivamente facciamo in modalità diverso. Che altri esempi vi vengono in mente? Dai, 342 41 41 411. In realtà ci sono un sacco di esempi, però voglio mettervi alla prova. Mentre ci pensate, arriva il suono dei Police.

Dicono che Axel sia affetto da protagonismo adolescenziale. Ma che cavolo è? Per me è solo un po' scemo. Slash Virgin Radio Style Rock.

Will you follow Evanescence? Quasi, no, dai, in chiusura no, sono le 10.35. Siete all'interno di Morning Glory. Si parlava del fatto che perdiamo circa 15 ore di conversazione all'anno, cioè parliamo sempre un pochettino meno. Ho provato a chiedere a voi, ditemi quelle cose che un tempo facevamo utilizzando parole, conversando con le persone, che oggi invece abbiamo sostituito attraverso smartphone e via dicendo. Tantissimi esempi, banalmente alla cassa del supermercato, se prima si passava dalla cassa e c'era qualcuno che lavorava in cassa e magari si scambiavano due parole, spesso e volentieri adesso andiamo alle casse automatiche, così come nei negozi di abbigliamento è sempre più diffusa la cassa automatica, così come al casello autostradale, così come alla fermata dell'autobus, dove magari un tempo si scambiavano due parole con qualcuno, adesso si sta incollati allo smartphone. Bene, grazie a voi che al solito ci siete, interagite, parlate. Ecco, gli ascoltatori di Morning Glory chiacchierano con noi, Toki, meno male. Invece fatemi raccontare qualcosa che ha a che fare con David Bowie. Voi sapete che nel 2013 a Londra ha inaugurato una mostra bellissima al Victoria and Albert Museum dedicata proprio a Bowie, e poi hanno aperto persino il magazzino del Victoria and Albert Museum perché ci sono così tante cose di Bowie da vedere che non ci stavano tutte in un luogo. Beh, la richiesta di visita è così alta che questo magazzino e tutti questi oggetti partiranno in tour. Adesso si parla solo di Inghilterra, ma magari farà un giro d'Europa questa bella mostra dedicata a David Bowie. Noi ce lo ascoltiamo, New Killer Star.

0: Era l'inizio degli anni 2000-2003, New Killer Star David Bowie. Noi torniamo con un Virgin Classic e anche con il nuovo singolo dei Rolling Stones.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
3: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
4: Con Max Giusti.
3: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
4: Stasera 18:45, Canale 5.
3: Il muro dà, il muro prende.
5: Ho comprato una perla nera.
6: E perché?
5: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
6: E perché?
5: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
7: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo. Con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro. Maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
9: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
13: La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
16: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
17: Nuvola la trovi su siscom.eu.
18: Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Virgin Classics 1968.

Town Traffic 1968, Jimi Hendrix, Virgin Classic. Dal classico al nuovo, nuovo singolo dei Rolling Stones, Jealous Lover con Mick Jagger, e questo falsettino della voce si è divertito a cantare in modo molto particolare. Tante interviste da parte del nostro rock ambassador negli ultimi tempi, ha chiacchierato anche delle sue amicizie nel rock and roll. Per esempio ha chiacchierato della sua amicizia con David Bowie, ha detto un qualcosa che non immaginavo, ma effettivamente è così. Dice Bowie: era la persona più competitiva che io abbia mai conosciuto in tutta la mia vita. E in realtà dice: è stato lui a insegnarmi a essere competitivo in modo genuino, sano, per diventare sempre più performante e più in gamba con il mio lavoro come musicista. Hai capito, David Bowie? E poi Mick Jagger è stato anche grandissimo amico di John Lennon. Vedi questi incastri, Beatles, Stones, ci sono delle storie davvero fantastiche. Però buttiamoci nel nuovo lavoro delle pietre rotolanti del rock, questa è Jealous Lover.

0: Rolling Stones a chiudere Morning Glory, però adesso arriva Long Playing Stories con la voce di Paola Maugeri.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Depeche Mode, della zona oscura tra rock ed elettronica che solo loro hanno creato. Una fusione di chitarre e tastiere che entra nella storia degli anni 90 con una canzone che è divenuta uno dei loro più grandi successi, Walking in My Shoes.
5: Try walking in my shoes. Yes,
4: nel 1992 i Depeche Mode escono con il loro ottavo album Songs of Faith and Devotion, registrato in Spagna in una villa di Madrid, dove i Depeche Mode si chiudono per 8 mesi a scrivere e registrare in uno studio costruito in un basement, prima di spostarsi ad Amburgo e poi a Londra. Dave Gunn, Andy Fletcher, Martin Gore e Alan Wilder lavorano con il produttore Flood, che ha appena finito di registrare un album definitivo come Acton Baby con gli U2, e dopo il successo del loro album Violator costruiscono un altro capitolo della loro evoluzione, dal synth pop al rock da stadio. Uno dei temi dell'album Songs of Faith and Devotion è la ricerca di una via di uscita dai propri demoni interiori, la fede come devozione verso se stessi, sempre in bilico tra la spiritualità di Martin Gore, che scrive le canzoni, e i lati oscuri di Dave Gunn, che le interpreta. Questa tensione rende affascinante il disco, lo fa diventare rock nell'atteggiamento e conquista il pubblico. Songs of Faith and Devotion esce il 22 marzo del 93 e debutta direttamente al numero 1 in classifica, sia in Inghilterra che in America, vendendo 5 milioni di copie e lanciando la band nel gigantesco Devotional Tour, che dura ben 14 mesi. È durante il Devotional Tour che la dimensione live dei Depeche Mode diventa spettacolare, 156 date in tutto il mondo, tra cui 3 date storiche a Milano, Roma e Firenze. Dave Gunn si afferma come uno dei migliori frontman al mondo, canta Dipendenza e Lati Oscuri, poi sfida tutti con un ritornello in cui dice: non sto cercando soluzione o perdono per le cose che ho fatto, ma prima di giungere a qualsiasi conclusione, provate a mettervi nei miei panni. Una canzone in cui c'è

1983 e debutta direttamente al numero 1 in classifica, sia in Inghilterra che in America, vendendo 5 milioni di copie e lanciando la band nel gigantesco Devotional Tour, che dura ben 14 mesi. È durante il Devotional Tour che la dimensione live dei Depeche Mode diventa spettacolare, 156 date in tutto il mondo, tra cui 3 date storiche a Milano, Roma e Firenze. Dave Gunn si afferma come uno dei migliori frontman al mondo, canta Dipendenza e Lati Oscuri, poi sfida tutti con un ritornello in cui dice: «Non sto cercando soluzione o perdono per le cose che ho fatto, ma prima di giungere a qualsiasi conclusione, provate a mettervi nei miei panni». Una canzone in cui c'è tutto dei Depeche Mode, basso e chitarra live, un pianoforte passato in un distorsore per chitarra, loop ed effetti elettronici. Questa non può che essere Walking in My Shoes e naturalmente i Depeche Mode.

0: My Shoes, The Pesh Mode, brano del 1993, grazie a Paola Maugeri per Long Playing Stories. Anche questo venerdì lei torna alle 13.50 e alle 17.50. Noi invece torniamo lunedì per l'ultima settimana insieme di Morning Glory. Devo ringraziare Super Toki in regia, grazie Toki, grazie Michele Primi, grazie a voi come sempre. Arriva Giulia Salvi con Persona Giulia, un bacio, un abbraccio, a lunedì mattina, ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
3: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
4: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
7: Virgin Radio.
4: Sono le 11.
8: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio, Personal Giulia.
4: Personal Giulia.
8: Giulia.
4: Con Giulia Salvi.
9: Più puntuali di così è impossibile, amici miei. Partono le ultime tre ore di questa settimana di Personal Giulia. C'è Giulia Salvi con voi su Virgin Radio e Virgin Radio TV. C'è il mio Super Talk in regia e Riccardo Buccero per la parte autorale. Allora, amici, lo sapete che al venerdì parliamo anche di musica nuova, la ascoltiamo, ma soprattutto io sono felice perché oggi avremo ospiti i Culture Wars. Quindi ascolteremo davvero della musica nuova, ma ne parleremo anche insieme alla stessa band che sarà qui con noi nel nostro studio in vista anche del concerto milanese di questa sera. 342-4141-411 se volete interagire con me. Partiamo con i Jet, Are You Gonna Be My Girl?

Are You Gonna Be My Girl? Loro sono i Jet 2003, a Personal Giulia, 342-4141-411 per interagire con me. Vi ricordo che siamo presenti anche su Virgin Radio TV, ci potete guardare al canale 717 di Sky e 68 di TV Sat, oppure grazie all'app di Mediaset Infinity. Anche perché, mettiamo il caso che vi siate collegati soltanto adesso, vi ricordo che oggi, nella seconda ora, avremo ospiti i Culture Wars, che questa sera suonano a Milano. MGK, Machine Gun Kelly, Fix Your Face.

Motley Crue 1987 a Personal Giulia. Ieri abbiamo parlato della mostra del cinema di Venezia, vi abbiamo accennato parlando del documentario Don't Look Back in Anger degli Oasis, di cui tra l'altro ieri sera hanno parlato anche tutti i telegiornali. Sono stati annunciati, a proposito della mostra del cinema di Venezia giunta all'83esima edizione, i 20 film che parteciperanno in concorso. La mostra è in programma dal 2 al 12 settembre di quest'anno, quindi leggermente in ritardo rispetto al solito. Ad aprire il festival sarà Ink del mitico Danny Boyle, e tra gli altri ci saranno anche film di Martin McDonagh e soprattutto Bucking Faster di Werner Herzog, che è il suo primo film di finzione dal 2019, giunto appunto al suo primo film di finzione. Ma soprattutto, tornando a parlare degli Oasis, il direttore della mostra Alberto Barbera ha anticipato che i fratelli Gallagher parteciperanno. Proprio ieri dicevamo ok che il documentario verrà presentato alla mostra del cinema, ma Liam e Noel ci saranno? Liam e Noel lo hanno promesso, quindi 100%. C'è Youngblood da Personal Giulia ieri chiaramente, e l'altro ieri il suo omaggio a Ozzy Osbourne, visto che il 22 luglio, due giorni fa, è arrivato il primo anniversario dalla sua scomparsa. Dice: non ti dimenticherò mai, questo anno mi è cambiato veramente la vita, faccio fatica a stare senza di te, per me eri davvero come un padre. Youngblood, questa è Tissues.

0: Road con Tissues, Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio Wonderwall.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
3: Hai dimenticato i costumi da bagno.
2: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
4: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
5: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
6: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
5: Siete pronti a sentire l'estate?
6: Parte da Riccione.
4: Siete pronti?
6: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
7: Ti aspettiamo!
8: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
9: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
12: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
11: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
14: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
15: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
16: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
17: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
18: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
19: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
20: GWM, go with more.
21: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
22: Che fame!
23: Mac!
21: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

Wall, Oasis, 1995, Personal Giulia. Ok, ma se Liam e Noel vanno alla mostra del cinema di Venezia, ci voglio andare anch'io a vedere appunto la presentazione di Don't Look Back in Anger. Ma adesso lasciamo perdere qui su Virgin Radio gli Oasis, perché parliamo dei Bon Jovi. Ai ai ai, sono stati costretti ieri sera ad accorciare il loro concerto al Madison Square Garden di New York perché John Bon Jovi ha avuto dei problemi alle corde vocali. Ancora una volta, prima di eseguire l'ultimo brano della serata, Living on a Prayer, John si è rivolto al pubblico e ha detto: io lo so che vi sto deludendo e non è da me fare una cosa del genere. Faremo un'altra canzone, ma avrò bisogno di voi perché sto soffrendo veramente da morire. Fortunatamente nel backstage c'era Pat Monahan dei Train, quindi grandissimo cantante, che ha cantato insieme a John Living on a Prayer, ma comunque alla fine la canzone è stata fatta cantare principalmente dal pubblico e a Pat, in modo che John potesse riposare un attimo la gola. Si è dovuto fermare, dice: stasera devo riposarmi, mi sento benissimo, ci rivedremo presto e buonanotte. Soprattutto pensate la correttezza di quest'uomo, che comunque ha svolto il 98% del concerto. Alla fine il live è stato accorciato soltanto dell'ultimo brano. Dice: non buttate via i vostri biglietti perché io troverò una soluzione per rendervi felice. Alla fine è uscito fuori che appunto è afflitto da una sinusite. Quello di ieri è stato l'ottavo concerto della residency dei Bon Jovi al Madison Square Garden. In programma c'è un altro live per il 26 di luglio, in quello che dovrebbe essere l'ultimo concerto della serie. Resta da capire se ce la farà o se questo verrà rinviato. Nickelback, Bones for a Cross.

Kravitz con Push a Personal Giulia. Abbiamo parlato dei problemi e le corde vocali di Jon Bon Jovi, che per ora assicura i fan: tranquilli amici miei, ho una sinusite, ha dovuto accorciare il concerto di ieri sera soltanto di un brano, va detto. In più ha anche detto, rassicurando i fan, che troverà rimedio a tutto questo, e soprattutto c'è stata tanta paura perché ricordiamo che 3 anni fa Jon Bon Jovi ha sofferto di un problema gravissimo che lo ha portato anche in sala operatoria, ed è il motivo per il quale fino al 7 di luglio scorso i Bon Jovi non hanno potuto suonare sui grandi palchi internazionali. Buona fortuna al mitico John. Killers Run for Cover.

0: Killers, Personal Julia, era Run for Cover su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora non scuoce mai.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
15: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
16: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Mi manchi ma
18: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
19: Virgin Classics
20: 1986.

Kind of Magic, loro sono i Queen, 1986. A me è sempre piaciuta molto la loro parentesi anni 80. So che i fan puristi dei Queen non la amano particolarmente, ma qua a noi di Virgin Radio piace moltissimo. Cari amici miei, nella seconda ora avremo ospiti Culture Wars, che questa sera suonano a Milano, ci parleranno del loro ultimo album e ci racconteranno anche qualcosa su di loro. Loro che hanno questo stampo così inglese, eppure vengono da Austin, Texas, dove di solito si suona il country. E poi parleremo anche degli U2, che sfornano un'altra anticipazione dell'album che dovrebbe uscire dopo l'estate, ma soprattutto il nuovo singolo è insieme ad uno dei DJ di musica dance più grandi a livello mondiale, quindi c'è tanta voglia di sperimentare e anche tanta voglia di ballare. Intanto gli Editors, che hanno intrapreso un lungo tour estivo, ma in inverno arriveranno anche nel nostro paese, il 3 febbraio all'Alcatraz di Milano, il 30 di ottobre daranno la vita al nuovo album Surface Echo and Sound. Il nuovo singolo è The Rush, loro sono gli Editors.

0: con Corduroy chiudono la prima ora di Personal Giulia su Virgin Radio. In arrivo anche le news di TGCom 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
3: Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
5: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
6: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
7: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20.

0: Giovanotti, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Virgin Radio.
0: Sono le 12.
1: It's 12 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
2: Una buona giornata da Mattia Venini. Nel catanese un tentativo di furto finisce a coltellate. A Ramacca un cinquantenne ha sorpreso un ladro a rubare in casa sua e dopo una violenta colluttazione lo ha ferito con un coltello. Dopo un tentativo di fuga l'intruso è stato rintracciato dai carabinieri. È ora in ospedale, piantonato dalle forze dell'ordine. Tragico incidente sul lavoro stamattina all'alba a Oniferi, nel Nuorese. Un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti. Secondo le prime ricostruzioni, colpito alla testa dalle forche di un muletto guidato da un collega. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Morta nella notte la ragazza di 22 anni precipitata ieri dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza di Coppito, L'Aquila. Troppo gravi le ferite riportate. Continuano le indagini per ricostruire le dinamiche della tragedia. Non si esclude nessuna ipotesi. Via i nuovi dazi degli Stati Uniti a oltre 60 partner commerciali, compresi tra il 10 e il 12,5%. Introdotti per contrastare il presunto lavoro forzato, coprono oltre il 99% del commercio americano. L'Unione Europea prende atto. La Cina si dice contraria. Le guerre tariffarie non sono nell'interesse di nessuno. Esplosioni vicino all'aeroporto di Erbil, nel Kurdistan iracheno, dove si trova il consolato degli Stati Uniti e dove vengono ospitate le truppe americane. Lo ha riferito un giornalista dell'agenzia France Press, che ha visto droni sorvolare la città e del fumo levarsi dall'area dello scalo. Guardiola dice no, non sarà il CT della nazionale italiana di calcio. Dopo giorni di riflessione, l'allenatore catalano ha declinato la proposta del direttore tecnico Maldini, ufficialmente per dedicarsi al riposo e alla famiglia. Ora il grande favorito per la panchina azzurra è Pirlo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's in the stars, it's at the starlight. It's not about expression. First you have to please yourself. It's in the stars, it's in the stars. You just don't give up.

Surrender il Boss, Bruce Springsteen, 1984. Inauguriamo anche la seconda ora di Personal Giulia, penultima ora della nostra settimana insieme. E a proposito di Springsteen, c'è anche il suo zampino nel documentario in arrivo sul Sunset Marquis. Che cos'è il Sunset Marquis? È il lussuoso rifugio per generazioni di rockstar, attori, modelli e comici, situato al 1200 di Alta Loma Road a West Hollywood, a due passi dalla Sunset Strip. Il documentario si chiama If These Walls Could Rock, combinerà rari filmati d'archivio, animazioni, interviste per raccontare la sua incredibile storia. Tra le stelle intervistate per raccontare la storia di questo posto così magico e così pieno di segreti, tipo quello che succede in questo posto resta in questo posto, figurano proprio il boss Bruce Springsteen, Slash, Dave Grohl, Nancy Wilson, c'è Morrissey, c'è Sheryl Crow, Roger Daltrey degli Who, Cyndi Lauper e tanti, tanti altri. La sinossi del documentario promette di immergersi nella dissolutezza, nella musica e nella magia che hanno reso il Marquis il cuore pulsante del rock and roll per oltre 60 anni. Forse ci sono stati anche loro, devo indagare. AC/DC, Rock the Blues Away.

nuovi singoli degli U2 e Street of Dreams e anticipa il nuovo lavoro di Bono, di Edge e soci che uscirà prima della fine dell'anno, presumibilmente intorno al mese di ottobre. Proprio oggi, essendo venerdì, è uscito un nuovo singolo, una nuova anticipazione dopo questo pezzo. Gli U2 pubblicano infatti Fireflies con niente meno che Martin Garrix, primo brano inciso dell'intera band insieme al produttore olandese, perché l'altra loro collaborazione era quella nel 2020 per l'inno di Euro 2020, inciso poi nel 2021 con i soli Bono e The Edge. Qua invece la firma di Fireflies vede proprio tutta la band irlandese al completo insieme al grandissimo DJ. Presentati in anteprima una settimana fa sul palco del Tomorrowland da Garrix insieme a The Edge, Fireflies rappresenta un nuovo capitolo del rapporto tra queste due strade che tornano ad incontrarsi, e dice proprio The Edge: il rapporto con Martin dura da tempo e ogni volta che ci ritroviamo c'è sempre un senso di avventura. Suonarla per la prima volta al Tomorrowland davanti ad uno dei pubblici di festival più appassionati che esistano è stata un'emozione incredibile. E qui andiamo a ricollegarci alle parole degli U2 rispetto al nuovo album, quando hanno detto che sarà un disco che farà casino, un disco per essere suonato dal vivo, un disco che soprattutto farà ballare parecchio. Red Hot Chili Peppers su Virgin Radio, By The Way.

0: Red Hot Chili Peppers con By The Way a Personal Giulia. Tra poco su Virgin Radio torniamo con gli Offspring e avremo ospiti i Culture Wars.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
3: Con Max Giusti.
2: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
3: Stasera 18:45, Canale 5.
2: Il muro dà, il muro prende.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02 896 91413.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
8: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
13: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
14: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
13: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
15: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
16: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
17: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
18: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
19: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
20: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
19: Siete pronti a sentire l'estate?
20: Parte da Riccione.
18: Siete pronti?
20: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1. Yeah!

0: Spy for a White Guy, loro sono gli Offspring, 1998, da Americana, e restiamo in America, andiamo ad Austin in Texas, paese città dalla quale vengono i Culture Wars. Hi guys, how are you?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, felice di conoscervi, nice to meet you, Alex and David. The Culture Wars questa sera suonano per la prima volta a Milano. This is your first gig in Italy, isn't it?
2: Ever, yeah.
3: First time in Italy.
0: Oh nice, yeah. Questa sera i Magazzini Generali di Milano, sono cambiate diverse volte le location, questa sera ai Magazzini. How did Culture Wars come together as a band?
3: Me and this guy met each other about, God, 11 years ago, and then we were like, all right, we got to start a band together. So him and I spent 10 years trying to find the right people, and we met Dylan through a family, not family friend, through a school friend. And then Caleb was working at the studio when we were making demos as an intern, and he just became a part of the band. And Josh, the same thing, in El Paso, and here we are.
0: Si sono incontrati 11 anni fa, poi ci hanno messo circa 10 anni a trovare il resto della band, il resto dei membri del gruppo. Quindi tramite degli amici di scuola hanno incontrato uno degli altri membri, poi gli altri si sono aggregati man mano che appunto entravano in studio, registravano e iniziavano appunto a lavorare insieme. You've been described as blending 90s guitar grit with modern pop polish. Was that intentional? Do you agree with that?
3: I mean, I'm sure, but I don't know. For us, we just make the music we want to make, and we're just, you know, being a band, you know. I think with guitars and drums and all that, it just naturally goes that way. I don't know.
4: I think 90s and 2000s, early 2000s music is our favorite type of music we lean to, so it just naturally, those influences are going to come through, but...
3: That's how we grew up, yeah.
4: Yeah.
0: Sono tante le definizioni sulla band che si trovano in giro, si parla tanto di anni 90 e loro su questo sono assolutamente d'accordo. Ci dicono, facciamo di base la musica che ci piace fare, però la nostra musica preferita appartiene agli anni 90 e ai primi 2000, di conseguenza è normale che ci siano chitarre che si ispirano a quel periodo. How does a typical song come together for you?
3: All sorts of ways, but usually we're very intentional about just having only my voice and a guitar, and that's it most of the time. And if the song isn't good just like that, then we don't move forward. And so I think that makes it easier for the band to just be a band, you know, because the song's done, now let's play. And so I think that enables us to make more of a rock record anyway, you know. We don't have to reinvent the wheel, we just write our songs, you know,
0: and waste energies maybe.
3: Yeah. Spin our wheels.
0: Sono molto precisi su come nasce una canzone. Di solito si parte con voce e chitarra. Se il materiale è buono, allora poi si coinvolge il resto della band e si va avanti per non sprecare energie inutili. Se invece unanimemente si capisce che è meglio buttare via tutto, dice Alex, facciamo così perché alla fine è meglio. You've been mentioned wanting your music to give people energy and escape. How do you balance fun energy with deeper messages?
3: I think the messages of the song is just whatever is biographical for me at the time, but I think for us, we're just, there's five of us and we're very, very different people, and we're into very different kinds of music. All of us like wouldn't agree on, you know, a playlist, you know, but we make the record that we want to make, and if we all agree on it, then that's where it sits, you know.
0: Siamo in cinque e siamo molto diversi, quindi se si parla dei messaggi che vogliamo trasmettere con la nostra musica, beh, si parla soprattutto di cose che ci accadono biograficamente nella vita di tutti i giorni. Però nonostante le nostre diversità, quando decidiamo di fare un album riusciamo in qualche modo a metterci d'accordo, e uno dei risultati è questa Typical Ways. Loro sono i Culture Wars.

0: Typical Ways, loro sono i Culture Wars, ce li abbiamo ospiti qui su Virgin Radio a Personal Giulia. Tra l'altro per David è la prima volta a Milano, domani sarà la prima volta ad Amsterdam, mentre Alex è stato già un po' dappertutto nella sua vita ma non tornava in Italia da quando aveva 6 anni. Ci dicevano i ragazzi, sarà un sentimento agrodolce perché domani c'è l'ultima data del tour, siamo in giro veramente da tanto tempo, ci dispiace un po' ma è anche bello tornare a casa. If you could collaborate with any artist, who would it be and why?
1: Oh man, we don't play well with others, so
0: no.
1: I don't know how much of a collaboration we could do, but
0: love this answer anyway.
1: maybe if we like were to open for somebody instead, you
2: yeah,
1: know.
2: Yeah, I think that's what we say, we would like to open for kind of some of our heroes. Oasis would be one.
1: Kings of Leon, U2, Killers,
2: Strokes.
0: Gli ho chiesto infatti di collaborazioni con chi amerebbero collaborare. Io amo la sincerità nelle persone, loro mi piacciono. Sai che c'è, non andiamo d'accordo con gli altri, quindi preferiamo non collaborare con nessuno, però ci piacerebbe molto aprire per gente come Oasis, U2, Kings of Leon. You've talked about wanting to play Wembley. What makes the venue so special for you?
1: I mean, it's just historic. Like I think when a band plays and sells out Wembley, it's like the peak of their career. So mm-hmm. for me, that's always been like the marker of like the top, you know. But yeah, and that, and it just looks nuts.
2: mine's a little different. Mine is probably a nice sunset slot on a festival. So then I can drink afterwards.
0: Not even being an headliner, because you cannot drink until it's very late.
2: Yeah, I just want to get it done quicker so I can drink.
0: È vero che sono molto diversi comunque, perché per Alex il top della carriera sarebbe suonare a Wembley. Dice, quando arrivi in un posto come Wembley sei arrivato veramente al massimo. David invece dice, a me basterebbe suonare nello slot del pomeriggio, del tramonto, in un bel festival e poi andare a bere. Non mi interessa nemmeno essere headliner, così posso andare a bere molto molto prima. What's the biggest challenge you're faced as an independent band?
1: I think, you know, the industry like expects you to like live on TikTok and make a bunch of content all the time as opposed to writing music, and I think for us we just ignore it and just write and just get better at writing, and just, you know, we're not gonna do a bunch of dances on TikTok, we're gonna be a band. So I think there's a lot of pressure to do things like that, but we have to just kind of hold our ground, you know.
2: Mm-hmm. Yeah, I think the industry forgets it's all about the music and the acts, or if you're a solo act, and sometimes they lose that in the trends they're trying to follow, whether that is this artist or band is hot right now. You have to make a song sound just like them, and that's when music can get really stale.
1: It's when you get in trouble.
2: Yeah, we just have to stay true to ourselves, and the fans will realize that.
0: L'industria si dimentica ogni tanto che tutto riguarda sempre soltanto la musica. Ho chiesto ai ragazzi qual è stata la sfida più grande che finora hanno affrontato. Ci dicono, c'è tanta pressione sul creare contenuti che vadano virali sui social network, e soprattutto ti vengono a dire, guarda, questo artista ha fatto questo pezzo che suona perfettamente e soprattutto è diventato virale, funziona, dovete spingervi in quella direzione. A noi interessa fare la nostra musica e dobbiamo cercare di stare molto focalizzati sulla nostra strada, su quello che ci piace fare, anche perché alla fine ai fan della buona musica piace l'autenticità ed è quello che noi cerchiamo. Ci ascoltiamo Bittersweet, loro sono i Culture Wars.

0: Nuovo singolo dei Culture Wars, A Personal Giulia, qui su Virgin Radio. La band è ospite con noi questa sera, suonerà ai Magazzini Generali di Milano. È stato un videoclip difficile da girare, mi dicevano, c'era caldissimo, poi c'era tutta quest'acqua, avevamo paura che si danneggiassero gli strumenti, ma soprattutto abbiamo corso come dei pazzi per tutto il giorno, è stato veramente sfiancante. So guys, are you playing tonight in Milan and what are your plans for your next feature?
1: Well, the plan is to keep coming back and keep coming back to Italy and playing and getting bigger and bigger and just trying to keep getting better as a band, you know. We're very big on our live show. I say it's if we do anything right, it's the live show.
0: Gli ho chiesto dove si vedono nel loro futuro più prossimo dopo il concerto di questa sera ai Magazzini Generali di Milano. Ci dicono che il loro scopo è diventare sempre più bravi, diventare una band sempre migliore. Ci rassicurano, il nostro punto forte è il live, quindi vogliamo tornare in Italia e soprattutto vogliamo farlo con degli show sempre più grossi e sempre più belli. Guys, thank you so much for being with us on Virgin Radio and see you very very soon.
2: Grazie mille.
1: Thank you.
0: Ciao.
3: On Virgin Radio, Personal Giulia.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima. Ho comprato una perla nera.
12: E perché?
11: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
12: E perché?
11: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
13: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
14: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Afte.
18: Ne soffro da quando ero piccola.
17: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
18: Un aiuto per tornare a sorridere.
17: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
18: Rapida la guarigione.
17: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
19: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
20: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
21: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
22: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta è Matoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
12: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
23: Nuvola la trovi su syscom.eu.
24: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
25: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
26: Con Max Giusti.
25: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
26: Stasera, 18.45, Canale 5.
25: Il muro dà, il muro prende.
27: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per i seguenti concerti: Geese, 19 agosto, Milano. Hollywood Vampire, 1 settembre, Milano. 2 settembre, Este Music Festival. Judas Priest, 3 settembre, Pordenone Blues & Co. Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
28: VirginRadio.it. Stay connected.
29: Virgin Classics
30: 1971.

Riders on the Storm, i Doors, 1971, classicone qui a Virgin Radio, e continuiamo a parlare di leggende che non ci sono più. Lo abbiamo già nominato oggi in puntata, il mitico Ozzy Osbourne, scomparso il 22 luglio del 2025. Due giorni fa, infatti, ci sono state le celebrazioni nella città di Birmingham, che per una giornata intera ha celebrato la grande eredità artistica e musicale e visual anche del principe delle tenebre Ozzy Osbourne e dei suoi Black Sabbath. A parlare però questa volta è Tony Iommi, che ha pubblicato un lungo messaggio sui propri canali social confessando di non aver ancora accettato del tutto la dipartita del mitico Ozzy. Dice: è passato ormai un anno dalla morte di Ozzy e ancora non riesco a credere che non sia più con noi. Lo guardo su YouTube e sembra quasi che sia ancora qui. Siamo sempre rimasti in contatto quasi ogni settimana. Di solito parlavamo dei nostri acciacchi e poi di quello che avevamo fatto in quella settimana in particolare, ma soprattutto di tutti i progetti che ancora avevamo. I fan sono stati assolutamente straordinari e l'amore e il rispetto che gli hanno dimostrato sono stati incredibili. Sono così felice che siamo riusciti a suonare un ultimo concerto con la formazione originale dei Black Sabbath al Back to the Beginning nella nostra città natale, Birmingham. Non ci sarà mai un altro Ozzy. Mi manchi, mio caro amico. È bello vedere quando ci sono delle band così leggendarie che però al loro interno hanno ancora dei membri che si vogliono bene. Sappiamo che purtroppo non è la prassi e non è una cosa così scontata, ma dalla grandezza dei Black Sabbath ci aspettavamo esattamente questo. Nothing But Thieves, 24 di gennaio, Unipol Forum di Milano, questa è la data marcata Virgin Radio. Il nuovo singolo è Evolution.

0: Green Day, When I Come Around, 1994, erano gli anni in cui arrivavano al successo planetario, però da poco muovevano in realtà i loro primi passi, e proprio di questo parla il film Nimrods, che è tremendamente ispirato alla storia dei Green Day, che giravano l'America con questo furgone sgangherato. E i Green Day vengono interpretati da questi tre ragazzi che cantano e suonano negli Analog Dogs, questa band fittizia che è proprio protagonista del film Nimrods, in cui i Green Day fanno se stessi, fanno le superstar e dicono a questi ragazzi: vogliamo che siate voi ad aprire il nostro concerto di Capodanno. E da qui appunto parte tutta la storia del film, che uscirà nelle sale anche italiane, c'è l'elenco delle sale sul nostro sito virginradio.it, nella settimana centrale di agosto. Termina così la seconda ora di Personal Giulia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
3: Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
2: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 13.
7: It's 1 p.m.
8: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out.

Ruby, loro sono i Kaiser Chiefs, a Personal Giulia, si inaugura così l'ultima ora di questa settimana. Ascolteremo anche della musica nuova dopo aver incontrato i Culture Wars che sono passati dal nostro studio e che questa sera suonano in Magazzini Generali di Milano. Stiamo per incontrare i Foo Fighters e uno degli elementi fondamentali della band di Dave Grohl è sicuramente la combinazione delle tre chitarre suonate sul palco da Dave Grohl, Chris Shiflett e Pat Smear. È un assalto sonoro che riesce sempre ad aggiungere alla velocità anche una grandissima potenza. Chris è entrato a far parte della band nel 99, dopo l'album There Is Nothing Left To Lose. Lui era il chitarrista dei No Use For A Name. E poi, insomma, c'è il grande Pat Smear, che ha fatto parte della band dal 1994 al 97. Nel 2005 Dave Grohl lo ha richiamato. Avevo paura che mi licenziassero subito, ha raccontato Chris Shiflett. Per me Pat era solo un chitarrista in più che voleva fregarmi il posto, ma non era così. Dave Grohl ha dichiarato proprio in questi giorni che ha dovuto nel 2005 richiamare Pat Smear, non perché ci volesse qualcosa in più al sound dei Foo Fighters, ma perché Pat era i Foo Fighters. Pat è uno della band, sia che faccia parte della formazione o no. Abbiamo passato tante cose insieme, ma deve suonare con noi. Io ho bisogno di lui. Lì poi Chris Shiflett capì che nessuno gli avrebbe fregato il posto e da lì i Foo Fighters si sono poi evoluti in questa grande band a tre chitarre, che non è una cosa che capita molto spesso. È un'ovvietà alla quale magari pensiamo quasi mai, appunto, quando sentiamo anche questa Window. Loro sono i Foo Fighters.

Love, i Depeche Mode, 1987, a Personal Giulia. E circa un paio di giorni fa, in occasione del compleanno di Martin Gore, online saltava fuori un po' dappertutto la celeberrima intervista di Mike Buongiorno ai Depeche Mode del 17 novembre dell'83. I ragazzi erano veramente poco più che bambini. Dave Gunn la sapeva già lunga, e infatti Mike gli dice: tu hai l'occhio furbetto, infatti, in una puntata del programma televisivo Super Flash, un'intervista che è diventata cult perché Mike Buongiorno aveva un modo di fare che era veramente unico, era tutto suo. Fu presentato il brano Everything Counts, eseguito in playback, perché all'epoca si usava così. E comunque portare i Depeche Mode nell'83 su Canale 5 in prima serata era qualcosa che veramente non capitava spesso, anzi ci voleva davvero il potere di Mike Buongiorno. C'erano Dave Gunn, Martin Gore, Andy Fletcher e Adam Wilder. Tra l'altro Andy Fletcher, altissimo, lui con quest'aria veramente da bambinone, risponde in maniera esilarante alle domande di Mike, che sembrava un po' il loro papà o comunque un preside loro degli studenti. Se non avete mai visto questa intervista, davvero vi consiglio di andarla a recuperare. C'è Sam Fender a Personal Giulia, Spirit of You.

0: Per V, lui è Sam Fender 2021 per questo magico pezzo Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Mi manchi ma domani torno.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
5: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
6: Con Max Giusti.
5: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
6: Stasera 18.45, Canale 5.
5: Il muro dà, il muro prende.
7: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
8: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
7: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
13: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
14: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
15: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
14: Siete pronti a sentire l'estate?
15: Parte da Riccione.
13: Siete pronti?
15: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
16: Vi aspettiamo!
17: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
18: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
19: Che fame!
20: Mac!
18: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

Kids con la loro Dreams 1994 a Personal Giulia. Ogni tanto torniamo a parlare del prossimo capitolo di James Bond 007, l'agente segreto più famoso del mondo. Non si sa nulla a riguardo, se non che il prossimo regista sarà Denis Villeneuve, quello di Dune, quello di Blade Runner 2049, con Jared Leto tra l'altro. Particolarità che è saltata fuori proprio negli ultimi giorni: Seven Nation Army, tratto da Elephant, album dei White Stripes del 2003, era stata concepita per diventare un brano della colonna sonora di James Bond. Jack White disse che sarebbe stato fantastico averla in un film di Bond. La registrazione fu molto complicata perché Jack usava due amplificatori per chitarra, strano, con due microfoni per amplificatore collegati a un singolo canale. Metà del mixaggio è stato fatto mentre il brano veniva suonato, ci è voluta più di un'ora per sistemare tutti gli elementi, ma la band non si è fatta troppi problemi. E insomma, quando si tratta di Jack White, per avere quel tipo di eccellenza è chiaro che c'è anche della complicatezza in ballo. Nel documentario del 2009 It Might Get Loud, girato con Jimmy Page e The Edge degli U2, Jack aveva proprio detto: per un attimo ho accantonato il riff e ho pensato, magari un giorno, se mai dovessi comporre la colonna sonora di un film di James Bond o di qualche film di spionaggio, potrei tirar fuori questo riff dal cassetto. Per fortuna invece l'ha fatto uscire prima ed è diventato, soprattutto per noi italiani, un vero e proprio inno. C'è Paul McCartney, chi lo sa, si è vociferato anche di un suo coinvolgimento nella prossima colonna sonora di 007, ma veramente al momento è ancora tutto top secret. Questo è il suo ultimo singolo, si chiama Come Inside.

Quanto tempo che è passato da questo I Believe in a Thing Called Love. Loro sono i Darkness 2003, A Personal Julia. Siamo sul finire di questa puntata e di questa settimana. Tra poco musica nuova, parleremo dei Role Model con il loro nuovo singolo. Qui incontriamo un grande, Chris Cornell, con la cover di un pezzo dei Guns N' Roses. Questa è la sua versione di Patience.

0: Patience. Lui è Chris Cornell, 2020, tra poco a Personal Giulia, un classico di David Bowie.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
6: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
7: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
6: Siete pronti a sentire l'estate?
7: Parte da Riccione.
5: Siete pronti?
7: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
8: Ti aspettiamo!
9: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
14: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
15: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
17: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
18: GWM, go with more.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
20: Virgin Classics 1972.

Starman 1972, David Bowie, il Duca Bianco, Personal Giulia, l'ultimo Virgin Classic di questa settimana insieme. E ora una novità che incontriamo per la prima volta qui su Virgin Radio. Role Model è il nome di Tucker Pillsbury, nome d'arte di questo ragazzo, classe 1997, che arriva dal Maine americano. Il prossimo 7 di agosto esce il suo terzo album, si chiama Chuck Timely and the Hourglass. Tucker Pillsbury, appunto, meglio conosciuto come Role Model, è un cantautore che è partito con il rap, poi nel 2017 ha virato su un altro genere musicale, quindi su questo indie rock molto personale, e tra l'altro è arrivato a firmare con una delle più grosse etichette discografiche americane, che è la Interscope. Da ragazzo era molto più interessato al cinema che alla musica, infatti si trasferì a Pittsburgh per studiare proprio all'università del cinema, la Point Park University. Durante quel periodo però si è avvicinato al mondo del rap e, appunto, poi, come abbiamo detto poco fa, è arrivato al mondo dell'indie rock. Dopo l'EP di esordio sono arrivati tanti progetti fino al terzo lavoro, che esce all'inizio di agosto. Perché se ne parla tanto? Perché oltre alla musica, Role Model è diventato un nome discusso nella cultura pop rock recentemente per le sue esibizioni, che sono diventate virale. Molti dicono che sia molto iconico, che sia riconoscibile, e soprattutto viene descritto come uno dei nomi emergenti più interessanti della scena alt pop rock americana. Role Model, questa è Joy.

0: Si chiama Joy, il nuovo singolo di Role Model a Personal Giulia. È il momento di Long Plane Stories. Paola Maugeri ci parla di John Lennon.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di John Lennon e della canzone in cui, da genio ribelle del rock, artista consapevole ed impegnato, diventa anche il poeta dei sentimenti, innamorato della moglie Yoko Ono e di tutto ciò che rappresenta per lui. Come dice all'inizio della prima strofa, citando un proverbio cinese: l'altra metà del cielo. Per Yoko Ono, ma anche per tutte le donne del mondo, John Lennon scrive una delle canzoni d'amore più belle di tutti i tempi, Woman. Il 17 novembre 1980 John Lennon torna alla musica dopo 5 anni in cui ha vissuto nel suo appartamento di New York con Yoko Ono, occupandosi solo di crescere il figlio Sean. La chitarra pendeva sopra il letto, credo di non averla mai presa in mano, ha raccontato. Improvvisamente sono stato posseduto di nuovo dal rock and roll. Le canzoni sono venute così, dal nulla. Il risultato è Double Fantasy, che esce il 17 novembre 1980, solo 3 settimane prima della sua morte, e diventa uno dei più importanti nella storia del rock. I'm just sitting here watching the wheels go round and round. Double Fantasy è il nome di un fiore che John Lennon ha visto in un orto botanico durante un viaggio alle isole Bermuda e che rappresenta la sua unione con Yoko Ono, una doppia fantasia per cambiare il mondo ed essere felice.

al basso e Erslick alla chitarra. Le case discografiche corrono a cercarlo e lui firma con l'unica che accetta un album con 14 canzoni, 7 firmate da lui e 7 da Yoko. Double Fantasy, appunto, un album condiviso, un'unione artistica perfetta, o come ha detto John, un nuovo inizio. In 3 minuti e 32 secondi John Lennon riesce a raccontare tutta la sua vita, dalla solitudine e la rabbia della gioventù all'amore trovato nell'arte, nell'attivismo politico con Yoko Ono. Woman rappresenta quello che le donne fanno per noi, dice in una delle sue ultime interviste. Per me esiste solo il noi, oppure non esiste.

0: John Lennon, 1980, mi si apre il cuore ogni volta che sento uno dei brani più romantici della storia della musica. Ce ne ha parlato la nostra Paola Maugeri, che torna con On Playing Stories su Virgin Radio alle 17:50. Volete riascoltare in loop questo episodio oppure gli altri? Vi basta andare su virginradio.it oppure potete farlo grazie alla nostra app. Amici miei, termina un'altra settimana di Personal Giulia, la prossima è l'ultima di questa stagione, poi vi spiego quando e come ci risentiremo. Tranquilli, non vi abbandoniamo, al massimo per qualche settimana ci rimescoliamo. Grazie a Super Toki, in regia Riccardo Bucero per la parte autorale, c'è Ketty, Personal Giulia, torna lunedì alle 11.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
2: Sono le 14.
6: It's 2 p.m.

pomeriggio, sono le 14, è venerdì 24 luglio e si continua in diretta su Virgin Radio. Per oggi mi trovate qui, sono Katy Passa, starò con voi fino alle 16 e si continua con Toki che ti stai facendo sta maratona da stamattina, meraviglioso, sei inarrestabile, super rock and roll il nostro Toki, super rock and roll i nostri amici che ci ascoltano sempre su Virgin Radio, infatti siete la famiglia del rock. Vi ricordiamo subito che potete venire sul nostro sito per tutte le novità che ci riguardano, anche quelle che riguardano gli Oasis. Tra poco magari ne parliamo. Intanto, Morning Glory 1995, sono gli Oasis.

Morning Glory degli Oasis, era il 1995, questo brano definisce, si definisce come diciamo una title track o una quasi title track in quello che è stato l'album capolavoro What's the Story, Morning Glory. E allora dagli Oasis rimaniamo agli Oasis, amici. Intanto saluto tutte le persone che al 342-4141-411 ci stanno mandando messaggi di bellezza, come mi piace chiamarli. Io sono Katie Passa, mi sa che prima non mi ero presentata, comunque resto qui con voi fino alle 16 anche oggi, e poi come sempre ci sentiremo nel weekend dalle 14 alle 18. Tornando agli Oasis, c'è la storia del grande ritorno degli Oasis, che chiaramente si prepara a sbarcare anche sul grande schermo, il film Don't Look Back in Anger, e fin qui ci siamo tutti da un po' dedicato a questa reunion tour della band, la band di Manchester, che avrà la sua anteprima mondiale però anche, e questa invece notizia di poche ore fa, all'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Anche questo è un dato di fatto. Quello che rimane un punto di domanda è se i fratelli Gallagher saranno realmente presenti lì a Venezia. Chiaramente il diciamo direttore della kermesse, Alberto Berbera, sta dandoci buone così speranze, ma noi non vi diamo la certezza che sarà così, quindi aspettiamo di vedere, perché dai fratelli Gallagher possiamo veramente aspettarci di tutto. Andiamo a un altro duo, loro sono i Black Keys, quest'anno sono tornati così, molto più gruti, con Where's the Smoke, There's Fire.

Walk Away, Franz Ferdinand, un 2005 che ci sa un po' di 2026, diciamolo, perché il nome di Franz Ferdinand in queste ore ha girato tantissimo anche all'interno di tutti i nostri canali, sul nostro sito, sui nostri social, perché hanno suonato in Italia in uno dei primi due appuntamenti che ci vede coinvolti come media partner come Virgin Radio, e ieri sera erano al Noisy Naples Fest di Napoli. Ma la cosa che ci interessa veramente, diciamolo perché giochiamo in casa, è che il nostro ringaccio, che è anche un po' il motivo per cui oggi mi trovate qui, è giù a Napoli, e quindi ieri sera ha suonato prima The Franz Ferdinand con un bellissimo, e questo lo diciamo perché abbiamo visto le storie su Instagram, DJ set appunto lì, e poi oggi è ancora lì, e quindi tra pochissimo lo sentiremo, ci faremo veramente raccontare quella che è stata l'esperienza The Franz Ferdinand, di Skin, gli Scancanensi. Ci sono un sacco di sorprese nell'aria, arriveranno questa sera anche loro al Noisy Naples Fest, i Kasabian Great Pretender.

0: Pretender, il nuovo singolo dei Kasabian in diretta su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
0: Kasabian, che vi dicevamo, questa sera suoneranno al Noisy Naples Fest a Napoli. C'è tanto calore, tanto fermento, c'è il nostro Ringaccio che da lì tra pochissimo ci dirà un sacco di cose successe ieri sera con Franz Ferdinand come headliner, con Skin e tante bellissime energie rock and roll. Io sono Katty Passa, ritorniamo tra pochissimo anche con un Virgin Classic del 1977.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
4: Virginradio.it. Stay connected.
5: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
6: Con Max Giusti.
5: Che stasera vi aspetta una nuova puntata.
6: Stasera 18:45, Canale 5.
5: Il muro dà, il muro prende.
7: Solo da un euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. Un euro.
8: Solo con un euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
10: Ci sono cose che vorresti tornassero.
11: Come le vacanze.
10: O un bel vantaggio.
11: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
12: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
13: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
14: Arredissima.
15: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
16: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
18: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
14: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion, e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
19: Virgin Classics 1977.

0: Psycho Killer dei Talking Heads, ed era il 1977, anche se poi dobbiamo dirlo, questa canzone in realtà è stata scritta nel 1973 e poi negli anni, nel 77, prende la sua forma, arriva a tutti. Un po' come adesso arriva a tutti noi la voce del nostro ringaccio, perché vi abbiamo anticipato che volevamo un po' di informazioni legate a questo Noise in Naples Fest. Ieri Ringo è andato a fare il DJ set e quindi io lascio la parola al nostro ringaccio. Pronto?
1: Ciao Cathy.
0: Ciao Ringo. Allora, com'è andata? Come va?
1: Molto bene, molto bene. Abbiamo pranzato in via Toledo, questa via famosissima.
0: Sì.
1: C'è un'energia pazzesca qua a Napoli. Siamo stati veramente bene, bene, bene, bene. Adesso chiaramente mi faccio un giro per la città.
0: Che meraviglia. Dai, vabbè, insomma, quello non ce lo perdiamo. Senti, ma invece ieri facciamo un po' di back to days o back to day, visto che si tratta di ieri pomeriggio. Abbiamo aperto con questo DJ set, quindi ti sei preso il calore del pubblico napoletano e è andata bene, insomma, immagino, no? Gli hai messo i nostri pezzi da 90, come si suol dire, giusto?
1: E poi cos'è? Sempre cerchiamo l'energia con la musica, quello è poco, ma mi sono divertito già dall'inizio del pomeriggio. Sono stando in camerino con Skin, con il Blue Vertigo, è stata una bella cosa.
0: Ok. Poi hai visto la grande Skin e gli Scancanensi sul palco, perché ricordiamolo, c'erano anche loro.
1: Sì, Skin poi, vabbè, già mi fa divertire in backstage, perché lei si porta un guardaroba tipo di 80 armadi e sta lì a provare vestiti, stivali, ha cambiato 3 volte gli stivaletti, le scarpe. C'è un'energia quella ragazza che è pazzesca.
0: Pazzesca. E poi insieme mi dicevi, insomma, che avete guardato anche i Franz Ferdinand, che hanno fatto da headliner alla giornata di ieri, giusto?
1: Noi tutta questa stagione io ho ballato con te, con Alteri, a tutti i concerti. Stavolta ho voluto farvi le corna.
0: Pensate.
1: Ho parlato con Skin di Brutto, di Franz Ferdinand, con la famiglia a seguito, i nipoti. È stata una serata molto molto molto energetica, molto magica.
0: Vabbè, ti perdoniamo, con Skin ti perdoniamo. E poi faremo comunque una riunione qui interna in radio, ce lo devi dire con chi hai preferito ballare. Però vabbè.
1: Certo.
0: Senti, Franz Ferdinand, grandi come sempre, immagino, divertenti. Capranos.
1: Divertenti, ma già la presentazione quando sono arrivati, hi, we're Franz Ferdinand from Scotland, con questo accento scozzese meraviglioso.
0: Inconfondibile.
1: E loro erano un po' emozionati, perché hanno detto, noi veniamo sempre in vacanza a Napoli. Siamo sempre venuti in vacanza a farci dei giri pazzeschi.
0: Sì.
1: E ci chiedevamo perché non riusciamo mai a suonare a Napoli. E finalmente siamo qui a suonare per voi.
0: Wow.
1: È stato bellissimo.
0: E il cerchio si è chiuso. Senti, stasera ci saranno i Kasabian e quindi questo Noise in Naples Fest ci regala tante cose belle anche riguardo al rock and roll, che è la nostra prima lingua qui su Virgin Radio. Va bene, ringrazio. Goditi Napoli.
1: Sì.
0: Salutacela.
1: Sì, ma devo tornare, Cathy, perché sennò qua ho fatto dieta per mesi e adesso qua mi sta saltando.
0: Ma va che sei un fiorellino. Dai, ci vediamo qua in radio. Allora, ringrazio con voi da lunedì. Io ti abbraccio, Ringo, e a presto.
1: Va bene. Se sta ascoltando, ho fatto un piccolo regalo al Bonzo. Voglio comprare.
0: Ah, no, è andata via la linea così. Lo vedi, ragazzi? Era così, era Dessino. Ha fatto un piccolo regalo al Suki Waterhouse. Nothing here.

0: Voglio bene a mio fratello Liam. Tanto quanto amo il cibo in scatola.
1: Noel Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

dei Blur nel grande capolavoro del The Great Escape 1995, questo è l'anno di quell'album, e poi Damon Albarn, che è il nome che porta avanti sicuramente quello dei Blur ma anche quello dei Gorillaz. Siamo prontissimi a ricordarvi che domani 25 luglio i Gorillaz tornano a Trieste, Piazza Unità d'Italia. Chiunque andrà a vederli sicuramente vedrà una band molto evoluta anche da un punto di vista di linguaggio, perché proprio Damon Albarn nel disco del 2026 ha ammesso di aver aggiunto delle lingue. Il disco è cantato in quattro lingue, pensate, diverse, e c'è anche tanta tradizione indiana all'interno, proprio perché lui è stato in India per purificarsi un po' e anche per trovare una trasformazione in quello che è il concetto di morte che lui ha vissuto nella sua vita privata attraverso delle perdite. Ma la dichiarazione più importante che ha fatto nel 2026 riguarda proprio l'eredità della band da un punto di vista visual anche, cioè il fumettista Jamie Hewlett ha detto: potrei sicuramente farli disegnare da qualcun altro, dalle nuove generazioni. Quindi evviva questa cosa, come viva gli Smashing Pumpkins che tornano su Virgin Radio Nights of Malta.

0: Nights of Malta degli Smashing Pumpkins. Io sono Katie Passa, siamo su Virgin Radio. Ritorniamo tra pochissimo anche con i Greedamon Fleet.
1: Virgin Radio Style Rock.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400€ IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
8: Spumante o champagne?
7: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
8: Filetto o entrecote?
7: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
9: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su siscom.eu.
15: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
16: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
17: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
17: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
20: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
19: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

Play Your Games, i Greta Van Fleet sono ritornati nel 2026 e pensate che sembrava non lo dovessero fare più. E poi, questa è la storia, che sono tornati con un nuovo singolo. Mentre invece adesso andiamo ad ascoltare il grande boss Bruce Springsteen con un pezzo che devo dire ha tanto del romantico e di cerchi che si chiudono, perché durante il videoclip, a parte cantare non in playback ma realmente, ha incontrato quella che poi è diventata veramente sua moglie, cioè Patti Scialfa, che faceva la corista già in quel videoclip del pezzo che adesso vi annuncio. E pensate, proprio in un brano in cui si parla di maschere e di tensioni in amore, i cerchi che si chiudono, Bruce Springsteen. Questo pezzo bellissimo del 1987 è Brilliant Disguise.

0: Bright Lights dei Killers, brano del 2024. Io sono Katy Pass e ritorniamo tra pochissimo su Virgin Radio anche con i Queens of the Stone Age.
1: Virgin Radio Style Rock.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 15.
6: It's 3 p.m.
7: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. But I don't think you've heard anything exactly like this from us before.
8: It's in the stars, it's at the starting.
7: It's not about expression. First, you have to please yourself.
8: It's in the stars, it's in the stars.
7: You just don't give up.

0: Devo dire che riaprire un'ora con No One Knows dei Queens of the Stone Age è veramente un bel sentire. Così rieccoci, amiche ed amici, in diretta su Virgin Radio, venerdì 24 luglio. Sono Ketty Passa, per oggi resto con voi fino alle 16, rimane con me Toki. Stavamo guardando, oltre che ascoltando, anche il video di questo pezzo bellissimo, album 2002, disco della vita, veramente da me così definito, Songs for the Deaf. E sì, vi possiamo ricordare chiaramente che tutti i video li vedete sulla nostra Virgin Radio TV, al canale Sky 717, TV Sat canale 68, poi c'è il modo online, quello rimane sempre, quindi il sito attraverso il pulsantino TV, quindi l'applicazione scaricabile gratuitamente, quindi Mediaset Infinity, e questo vale per qualunque canzone stiate ascoltando in diretta con noi. A proposito di progetti che di numeri e anche di emozioni ne regalano tante, parliamo degli Shinedown, che nel 2026 sono ritornati con un album che sì, si chiama 8, ma in realtà ci sono ben 18 canzoni all'interno di questo disco. È un disco effettivamente, e proprio da loro stessa dichiarazione, fin dall'inizio incentrato sulle persone, perché è un album che è stato costruito per tutti, per stessa dichiarazione anche di Brent Smith, che ho veramente avuto il piacere di intervistare, con cui abbiamo parlato di un sacco di canzoni, dell'evoluzione del disco. Tutto è sul nostro sito virginradio.it, se siete curiosi di qualche dettaglio in più, chiaramente ve ne abbiamo dato più di uno. Adesso ascoltiamo il nuovo singolo di questo disco, che promette tante tante cose, Shinedown, Young Again.
1: Hey, what's up? This is Zach.
2: And I'm Brent, and we are the band Shinedown, and the music we all love is on Virgin Radio.

Alice in Chains con Man in the Box, capolavoro del 1990 che ci ricorda veramente un'anima eletta qual era quella di Layne Staley appena si metteva a cantare qualcosa. Davvero, ci faceva sentire tutta la magia che ci ha regalato e che per fortuna continuiamo ad ascoltare su Virgin Radio, così come le grandi novità di band che mai si sono fermate e sono convinta mai lo faranno, perché i Green Day sono un motore a senso unico. Hanno riportato musica nel 2026, ma l'hanno fatto in maniera un po' diversa stavolta, perché adesso andiamo ad ascoltare un brano che ascoltiamo da qualche giorno, che è il primo estratto dei titoli di coda di Nimrods e Green Day Comedy, che sappiamo essere un film commedia Coming of Age in uscita nelle sale americane a metà agosto, quindi il 14 agosto. La trama segue questi tre amici di cui vi stiamo parlando da un po', tre amici di una garage band chiamata nel film Analog Dogs, cioè cani analogici, bellissimo Toki, che intraprendono un folle viaggio on the road, convinti per errore di dover fare da band di apertura per i Green Day in un grandissimo concerto di Capodanno a Los Angeles. Ecco, diciamo che in generale Billy Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tre Cool non si sono limitati a cedere la musica, figurano ufficialmente tra i produttori, recitano anche alcuni camei all'interno della pellicola, ma la cosa divertente è che raccontano realmente la storia dei Green Day, quindi siamo curiosi di vedere un po' il loro punto di vista su se stessi, una sorta di Inception. E sicuramente a livello musicale il brano parlerà da sé, però un po' di Elvis e un po' di Chuck Berry all'interno delle sonorità di questo nuovo singolo ci sono per loro stessa ammissione. I Green Day, I'm Never Gonna Reap.

0: Never Gonna Rip i Green Day 2026. Tra pochissimo il nostro viaggio nel passato ritorna. C'è un Virgin Classic del 1980.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame?
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
6: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
7: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
6: Siete pronti a sentire l'estate?
7: Parte da Riccione.
5: Siete pronti?
7: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
8: Vi aspettiamo!
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa. Nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Afte.
12: Ne soffro da quando ero piccola.
11: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
12: Un aiuto per tornare a sorridere.
11: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
12: Rapida la guarigione.
11: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
14: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
15: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
16: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
17: Scialla, c'è Skoda!
16: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
17: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
16: Ah, e allora scialla! Scialla,
18: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
16: Noi 1000!
18: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Virgin Classics 1980.

Il 1980 degli AC/DC, What Do You Do For Money, Honey, e così noi andiamo in un momento Virgin Classic che ci ricorda che comunque l'evoluzione insegna tantissimo anche quando si parla di musica. Gli AC/DC per primi dicono, attraverso delle interviste e delle grandi dichiarazioni che stanno rilasciando tutt'oggi, perché vi ricordiamo che sono in tour con loro... infinito tour Power Up, e Brian Johnson dice: quando eravamo più giovani io per esempio salivo sul palco e niente, cioè sembrava che stavo per salvare il mondo. Serietà assoluta, mi raccomando, perché siamo una band che sta scrivendo la storia. Fa, devo dire che invece adesso ci integriamo molto più tra di noi, interagiamo soprattutto tra noi e ci divertiamo. Angus Young, che ha appena compiuto 71 anni, ha detto invece: io devo dirvi che l'unica cosa di cui mi preoccupo è non cadere quando salgo sul palco. Devo dire che effettivamente c'è tanta ironia in questa band che ci insegna non soltanto la grande musica. Andiamo avanti con i nuovi progetti, loro li seguiamo da un po', si chiamano Miss You e questa è Dreams.

ruggito di Kelly Jones, possiamo dirlo su questo brano Dakota degli Stereophonics, brano del 2005. Ritorniamo venerdì 24 luglio 2026, sono con voi, sono Ketty Passa per oggi fino alle 16, c'è sempre Toki in regia e poi andremo avanti con tutte le dirette su Virgin Radio. Per quanto mi riguarda saremo insieme anche durante il weekend nel pomeriggio dalle 14 alle 18. Stavo guardando sul nostro tabellone quello che arriverà adesso e quello che arriva adesso è un brano che secondo me un po' accomuna tutte le persone all'ascolto su Virgin Radio, perché se c'è una cosa che sono certa è che tanti di noi nel 2025 siano stati a vedere i Radiohead. Se c'è un'altra cosa di cui sono molto certa è che, nonostante le scalette diverse che i Radiohead avevano preannunciato, su cui ci siamo largamente confrontati nei giorni successivi, nessuna e nessuno di noi abbia sentito Creep dal vivo, perché non l'hanno fatta. Ed effettivamente ci sono tante dichiarazioni riguardo a questo brano anche dai musicisti stessi. Per esempio il chitarrista Ed O'Brien dice: noi comunque saremo sempre grati a questa canzone, eh? Da qui sono nati tutti gli album successivi. Quindi diciamolo anche in diretta su Virgin Radio: viva Creep the Radiohead.

0: Ed eccola qui la grande creep dei radio ed in diretta su Virgin Radio. Sono Katy Passa, tra pochissimo torno con voi e con Rolling Stones.
1: Virgin Radio, Style Rock.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
5: Con Max Giusti.
4: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
5: Stasera 18:45, Canale 5.
4: Il muro dà, il muro prende.
6: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
7: Mi manchi ma domani torna.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
13: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso.
16: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
19: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero!

Jealous Lover, i Rolling Stones. Vabbè, il nome dei Rolling Stones in questo momento è veramente protagonista in tutte le nostre dirette qui su Virgin Radio. Ascoltiamo sempre la voce di Mick Jagger, che è diventato da poco nostro rock ambassador. Siamo veramente orgogliosi di questa grandissima collaborazione con lui, ma soprattutto del fatto che poi sia uscito letteralmente questo Foreign Tongues, questo nuovo album dei Rolling Stones, che poi è stato registrato in brevissimo tempo a Londra, che è sicuramente una parata di ospiti eccezionale, diciamolo, tra le altre cose per stessa ammissione di Jagger, arrivati un po' per caso durante queste jam session che poi sono diventate canzoni, che poi sono diventate disco. Sicuramente sul nostro sito virginradio.it trovate una bellissima chiacchierata che sono convinta avrete già visto con Paola Maugeri, perché abbiamo avuto il piacere e l'onore, grazie e attraverso la voce di Paola, di parlare con Mr. Jagger, che ci ha raccontato questo e tanto altro riguardo al nuovo disco che stiamo ascoltando. E questa Jealous Lover era proprio l'ultimo singolo. A proposito di campionati in cui proprio andiamo in un altro pianeta, qui c'è David Bowie che ci dice Let's Dance.

0: Pieces dei Placebo, che vi ricordo arriveranno il 6 novembre all'Unipol Forum di Milano per una data firmata Virgin Radio. Grazie mille a voi, famiglia del rock, perché siete veramente bellissimi. Grazie per i messaggi in diretta. Qui si va avanti, adesso c'è un po' di free rock, poi dalle 18 alle 20 tornano Melissa Greta e Andrea Rock. E allora a questo punto grazie mille a Toki in regia, grazie all'ufficio musica. Io torno domani dalle 14 alle 18 per il grande weekend di Virgin Radio. Continuate con testa, orecchie e cuore connessi proprio qui. Ciao da Che Ti Passa.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
3: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
4: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
6: Solo con un Euro Club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
7: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV, ascoltaci, guardaci.
1: Style Rock. Virgin Radio.
8: Sono le 16.
9: It's 4 p.m.
10: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's in the stars, it's at the starting. It's not about expression. First you have to please yourself. It's in the stars. You just don't give up.
8: Su Virgin Radio, free rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per i seguenti concerti. Geese, 19 agosto, Milano. Hollywood Vampire, 1 settembre, Milano. 2 settembre, Este Music Festival. Judas Priest, 3 settembre, Pordenone Blues & Co. Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
2: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
3: Con Max Giusti.
2: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
3: Stasera 18:45, Canale 5.
2: Il muro dà, il muro prende.
4: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
5: GWM, go with more. Sun in the sky, you know how I feel.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style, tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
9: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
12: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
13: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
14: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
15: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
16: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo. Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
17: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Ho comprato una perla nera.
2: E perché?
1: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
2: E perché?
1: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
3: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
4: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
5: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano. 5 novembre Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
14: La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
16: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
17: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
18: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
17: Siete pronti a sentire l'estate?
18: Parte da Riccione.
16: Siete pronti?
18: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
19: Ti aspettiamo!
18: Allora, vacanze?
17: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
18: Ma ne hai viste di tutti i colori?
17: No, solo quelli di Mini.
20: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
21: Virgin Classics 1969.

0: Se fai rock and roll, hai il dovere di vivere alla grande.
1: Rod Stewart. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Virgin Radio.
0: Sono le 17.
1: It's 5 p.m.
0: Traffic.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade, sulla A2 la Salerno-Reggio Calabria, coda per un veicolo in fiamme tra Lamezia Terme e Pizzo Calabro, c'è un veicolo fermo in Campania, sulla tangenziale di Napoli tra Agnano e la barriera di Napoli Ovest, per chi è diretto verso Pozzuoli, un incidente sulla 1 Roma-Napoli tra Nagni, Fiuggi e Ferentino in direzione del capoluogo campano, incidente segnalato anche al nord Italia sulla A4, la Torino-Milano alla barriera di Rondissone verso il capoluogo piemontese. Montese sulla A14 traffico rallentato in Abruzzo tra Pescara, nord Città Sant'Angelo e Atri Pineto verso Ancona, sulla tangenziale est di Milano code per traffico intenso tra la barriera di Agrate Brianza a Laccio con la 4 verso lo svincolo Lecco, è tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's not about expression. First you have to please yourself. You just don't give up.
0: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Benvenuto da Rodhouse, desidera?
15: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
14: Arriva subito.
16: Da Rodhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
17: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
18: Afte.
19: Ne soffro da quando ero piccola.
20: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
19: Un aiuto per tornare a sorridere.
20: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
19: Rapida la guarigione.
20: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
21: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
22: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
23: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
24: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
25: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
0: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
2: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
1: OVS, love people, not labels.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai. E inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora, non scuoce mai.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
13: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
12: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
17: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
18: Virginradio.it.
8: Radio.it. Stay connected.
18: Virgin Classics
19: 1978.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di un brano che è un vero monumento del rock anni 60. Una canzone che elettrifica il blues e lo trasforma in hard rock psichedelico e travolgente. Un simbolo della potenza delle Zeppelin che si intitola Wall of Love. Il 22 ottobre 1969 le Zeppelin escono con il secondo album in un solo anno, Led Zeppelin 2, un disco che racchiude in un vinile l'energia, il talento e l'urgenza di Jimmy Page, Robert Plant e John Bonham. Arriva al numero 1 in America e in Inghilterra vende 12 milioni di copie. Eravamo sempre sul palco, non c'era un attimo di pausa e i riff di chitarra di Jimmy venivano fuori uno più furioso dell'altro, ha detto John Paul Jones, raccontando l'incredibile anno 1969 delle Zeppelin. A gennaio esce il primo disco Led Zeppelin, a maggio partono per gli Stati Uniti per sfruttare il visto di 6 mesi che al tempo veniva concesso ai musicisti stranieri. Solo 6 mesi per fare tutto, suonare il più possibile, conquistare il pubblico, fare interviste e apparizioni TV. I Led Zeppelin li usano tutti, fanno 3 tour consecutivi in America più altri 4 in Inghilterra e intanto scrivono il secondo album. Una vera follia, ha detto Robert Plant, praticamente nell'album ci siamo noi che proviamo i pezzi del tour. Le canzoni di Led Zeppelin 2 nascono dappertutto, in albergo, nei camerini dei concerti, persino sui tovaglioli del ristorante, e vengono registrati ovunque mentre la band continua a viaggiare tra Memphis, New York, Londra, Los Angeles. Di solito nel secondo album riesce a sentire la vera identità di un gruppo. Noi siamo questo, ha detto Jimmy Page, a proposito delle 9 canzoni per 41 minuti di musica di Led Zeppelin 2. I Led Zeppelin affondano le radici nel passato blues e creano un nuovo genere hard rock. Il pezzo simbolo è Wall of Love, che nasce da un blues di Willie Dixon, You Need Love, registrato da Muddy Waters nel 1962, ma che si trasforma in una tempesta elettrica con il riff di Jimmy Page, fatto con la sua Gibson Les Paul del 1958 e un amplificatore Marshall. Questi sono i Led Zeppelin, Wall of Love.

Ah.

0: tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.

0: Per il momento è tutto. Anas ricorda: se scegli di fumare, non lasciarne traccia. La strada non è un posacenere. Gettare rifiuti e oggetti dai veicoli è un reato e un gesto incivile e pericoloso che causa danni alla natura e crea disagi alla viabilità. Rispetta l'ambiente.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con Anas.

0: Amici del rock and roll, ben ritrovati, 18 e 3 minuti di venerdì 24 luglio. Questa è la diretta di Virgin Radio e Virgin Generation, è il programma che starà con voi fino alle 20.
1: Con Andrea Rock, Melissa Greta e il nostro Ale Fiore in regia. Ultimo giorno di questa settimana che ha già la testa, come potete sentire dal sound, al mare, perché lui è di lì.
0: Torna
1: a casa, per lui è tornare a casa. Però noi non saremo al mare a breve, perché ci saremo anche la settimana prossima. Poi ad agosto saremo sempre in diretta, ma vi daremo un calendario un po' diverso dal solito, volta per volta.
0: Assolutamente sì, ciò che non cambia mai è la formula musicale di Virgin Radio, la miglior musica in circolazione, e il sound che ci contraddistingue, come quello degli AC/DC, Anything Goes.

0: ACDC Anything Goes 2009, amici del rock and roll. Quando suoni per così tanto tempo all'interno di una band, è facile che anche con il tuo compagno d'armi si scherzi. Anche durante le interviste, le varie dichiarazioni, è successo ovviamente a Brian Johnson ed Angus Young,
1: che sono in tour in questo momento. In realtà ne hanno concessa solo una di intervista, ma è stata totale. Adesso vi vado a dire perché il tour si chiuderà il 29 settembre

0: a Filadelfia, un tour lunghissimo tra l'altro, il Power Up Tour, un tour che ha raccolto successi in tutto il mondo. Inevitabilmente, per la durata, la longevità di questa meravigliosa band, arriva a un certo punto la domanda che molti fan si
1: fanno.
0: Quanto
1: prendi di pensione?
0: No, quella è la domanda che fai tu, Andrea Rock, solitamente, più pragmatico diciamo. Sì. No, la domanda è: dove sarà davvero dove sarà organizzato davvero l'ultimo concerto di sempre degli AC/DC? C'è chi gliel'ha fatta davvero.
1: E perché proprio in Largo Donegani?
0: Magari, li aspettiamo tantissimo qui a Virgin Radio. Non hanno purtroppo risposto così. Brian Johnson e Angus Young hanno risposto: spero non al mio funerale. E tra l'altro Angus Young ha risposto: meglio di sopra che di sotto.
1: Sì, tra l'altro, no, con quello che è successo recentemente nella storia della lineup degli AC/DC, un po' di black humor, no?
0: Meglio ancora, capito? Meglio questo spirito, tutta la vita, bravissimi.
1: Bene, bene, credo che potrebbe dare la stessa risposta anche Paul McCartney. Questa è Come Inside.

0: Simple Minds Live and Kicking 1985, 18 e 17 minuti di venerdì 24 luglio. Questa la diretta di Virgin Generation. Andiamo al San Diego Comic Con. Il San Diego Comic Con è fondamentalmente una delle fiere di pop culture più importanti al mondo.
1: Sì.
0: Che viene dopo.
1: Dopo il Lucca Comics, certo. Ma guarda, era sottointeso, ci mancherebbe.
0: E dopo Tokyo, che ovviamente è la più famosa al mondo a livello di numeri di presenti. Però San Diego avviene ovviamente negli Stati Uniti d'America, dove gira tutto l'Hollywood possibile ed immaginabile per comodità. E quindi chi è che ci è andato al San Diego Comic Con? C'è andato un signore vecchio, un po' arrabbiato.
1: Ma come ti permetti di dire vecchio a Johnny Depp?
0: Ebenezer Scrooge non era certo noto nel canto di Natale di Dickens per essere un giovane aitante.
1: No, era un vecchio riccone, uomo d'affari, estremamente avaro, scorbutico, sempre diciamo di cattivo umore, cinico, che odia il Natale, che considera una perdita di tempo fare beneficenza. Vado avanti, si è capito?
0: Ok, si è capito, però effettivamente vecchio non è vecchio Johnny Depp, ma appunto il personaggio che lui interpreterà al cinema. La famosa storia di Ebenezer Scrooge, finalmente il primo, diciamo, assaggio l'ha avuto proprio il San Diego Comic Con, dove lui si è presentato in quelle vesti.
1: Sì, perché è uscito il trailer e il film arriverà nelle sale il 13 di novembre, quindi nuova versione del canto di Natale arriverà con Johnny Depp protagonista. Johnny Depp verrà anche nel nostro paese con gli Hollywood Vampires. Tutte le date sul nostro sito virginradio.it, mentre adesso arrivano gli Evanescence. Who will you follow? Fuori.

0: La versione degli Huge Overkill, Girl, You'll Be a Woman. Su.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
3: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
4: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Amici del rock and roll, qual è stata una delle più importanti strade della storia del rock?
5: Ve lo svela Andrea Rock tra pochissimo su Virgin Radio.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
10: Con Max Giusti.
9: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
10: Stasera 18:45, Canale 5.
9: Il muro dà, il muro prende.
11: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
12: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
13: Allora, vacanze?
14: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
13: Ma ne hai viste di tutti i colori?
14: No, solo quelli di Mini.
15: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
16: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
18: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
23: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un click e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
24: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
25: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: Beats 2024, amici del rock and roll, ci sono dei luoghi che sono culto nella storia della musica e ovviamente vanno raccontati e documentati, perché c'è sempre bisogno di sapere qualcosa di più. Il nostro mai dimenticato Massimo Cotto ci raccontava del Chelsea Hotel e adesso invece dove andiamo?
1: Andiamo con un documentario che uscirà ad agosto, per cui io sto facendo assolutamente il conto alla rovescia, perché unisce due argomenti che mi interessano tantissimo: prima di tutto la musica e le nostre star preferite, e poi gli alberghi. Così, sono due passioni, insomma. Questo documentario che sta per arrivare si intitolerà If This Was Cool Rock, se questi muri potessero
0: roccheggiare,
1: non parlare, e racconta la storia di questo albergo, del Sunset Marquis, l'hotel di West Hollywood, che da più di 60 anni è diventato una seconda casa per tantissimi artisti internazionali. Faccio alcuni nomi che saranno presenti nel documentario, con filmati d'archivio e interviste varie: Bruce Springsteen, Slash, Dave Grohl, Morrissey, Sheryl Crow, Roger Daltrey, Cyndi Lauper e tanti altri.
0: Ok, di questi il più pericoloso all'interno di un hotel forse era Morrissey.
1: L'ho pensato anch'io, sì. Però mi è venuto anche in mente un documentario che sto guardando in questi giorni su Ozzy Osbourne, dove c'è un momento in cui raccontano dei loro tour, eccetera, di quando lui sradicava i WC dai bagni degli hotel. Non so se sono riusciti ad arrivare a questo livello, numero uno sempre Ozzy.
0: Assolutamente sì, l'abbiamo giustamente ricordato proprio in questi giorni. Però effettivamente anche a livello di esperienze di tour di alberghi, Dave Grohl appunto non è secondo a nessuno. L'ascoltiamo con i Foo Fighters, il singolo è Window.

0: Essere al sicuro è l'ultima cosa che voglio. Voglio andare a letto tutte le sere dicendo: se non dovessi più svegliarmi, posso almeno dire di avere vissuto.
1: David Bowie. Virgin Radio. Style Rock.

0: Heartshape Box in Nirvana nel 1993, 18:43, una delle band più importanti della storia. Sai che anche il buon Billy Joe Armstrong con i Cover Ups fa delle cover anche dei Nirvana, no?
1: Sì, quindi, è vero, insomma, se non sbaglio ha fatto Drain You recentemente,
0: sì,
1: l'ha anche dedicata a Jennifer Finch, bassista delle L7,
0: ci sta,
1: che è scomparsa recentemente,
0: l'avevamo ovviamente ricordata anche qui su Virgin Radio. Me lo immagino anche fare delle cover di Bruce Springsteen, sarebbe in grado. Forse non sceglierebbe però questa Working on a Dream, troppo personale.

0: Walking on a Dream, Bruce Springsteen 2008.
1: E noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio anche con un classico del 1972. Virgin Generation.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
3: È buonissima.
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it. Mi manchi ma
7: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Ufficio cose smarrite?
12: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
14: Che fame!
11: Mac!
13: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
15: Virgin Classics 1972.

0: Never Before, Deep Purple 1972, un appuntamento Virgin Classic, significa che questo è uno di quei brani che ha posto veramente le basi per il rock che conosciamo oggi, che ha tante tantissime sfumature, e noi soprattutto con le novità che sono parte integrante del programma di Virgin Generation andiamo a sondare tutti quelli che sono i diversi gusti, le diverse possibilità che questo genere ci offre.
1: Per esempio la band Us, una band londinese rapidamente emersa nella nuova scena alternativa inglese, con influenze che richiamano gruppi tipo Fontaine's DC, Libertines, Idols, un po' tutto quel mondo lì alternativo, rock, del rock alternativo diciamo. Nel 2026 hanno pubblicato il loro album di debutto che si intitola Everybody's Giving Up the Cabaret, anticipato da un singolo che noi adesso tra poco ascolteremo, ma volevo fare luce un attimo sul testo che usa il movimento dello yo-yo come metafora, ovvero salire e scendere continuamente tra entusiasmi e mode passeggere e frustrazioni, dicono loro. È come se prendessero di mira il momento contemporaneo, no? Il mondo contemporaneo in cui tutto va velocemente ed oscilla tra i momenti di felicità e di fallimento.
0: Il mio fallimento è che non sono mai riuscito a far risalire uno yo-yo in tutta
1: allora
0: la mia.
1: Allora sei fortunato comunque, Andrea Rock, se lì si ferma il tuo fallimento.
0: Uno dei tanti. Yo-Yo Revolution, loro sono Yes.

0: Yo Revolution, loro sono Yas.
1: E adesso un po' di informazione con la breaking news del TGCOM 24, le info sul traffico, e poi torniamo con la seconda ora di Virgin Generation. Virgin
2: Generation. Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
4: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
5: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
6: Virgin Radio.
5: Sono le 18 e 59 minuti.
6: It's 6:59 PM.
5: TGCOM 24, breaking news.
7: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A Bologna l'avvocato Gabriele Bordoni, legale dei due poliziotti iscritti nel registro 45 bis per la morte di Abderrahim Fakir, ha detto che l'autopsia non ha fatto emergere un'azione eccessiva o violenta da parte dei suoi assistiti. Il legale di Fakir afferma invece: credo emerga un'asfissia da compressione. L'autopsia è da poco terminata. È una modifica che incide in maniera radicale sul fondamento stesso della giustizia minorile, così la giunta Unione Camere Penali sul decreto relativo all'imputabilità dei minorenni. La misura, secondo la giunta, appare il sintomo di una preoccupante regressione culturale. Ora in Medio Oriente l'ambasciata americana in Israele ha postato un nuovo avviso allertando rispetto alla possibilità di cancellazione di voli e chiusura dello spazio aereo per l'aumento delle tensioni in Medio Oriente. I cittadini statunitensi invitati a rimanere vigili e a prepararsi a possibili disagi. Intanto Donald Trump si dice certo che Putin e Xi non venderanno armi all'Iran. Se lo facessero, ha detto il presidente americano, le conseguenze sarebbero molto gravi, non sarebbe certo nel loro interesse. Sale la preoccupazione per gli incendi in Francia, salgono almeno 44.000 le persone evacuate a causa dei roghi nel dipartimento della Gironda. Il rischio venti forti mette a dura prova l'opera dei soccorritori per lo spegnimento delle fiamme. Chiudiamo restando oltre Alpe con il ciclismo. Tadej Pogačar si aggiudica la 19ª frazione del Tour de France, facendo segnare il nuovo record di scalata dell'Alpe d'Huez, salita finale della tappa, battendo per oltre un minuto il primato del 95 che apparteneva a Marco Pantani. Secondo oggi al traguardo Martinez, terzo Carapaz. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Traffic.
7: Questa è la situazione su strade e autostrade. In Lombardia troviamo code sulla 7 per traffico intenso alla barriera di Milano verso Genova, in Val d'Aosta sulla 5 materiali dispersi segnalati all'altezza dello svincolo di Nus in direzione Torino, sulla A3 traffico rallentato tra Napoli centro via Ferraris e Allaccio A1 in direzione Salerno, un veicolo fermo segnalato in Emilia tra Allaccio con la 13 Allaccio Ramo Casalecchio, sulla A14 verso la Milano-Napoli pedoni sulla carreggiata segnalati in Liguria, sulla 10 tra Varazze e Arenzano in direzione Genova. Un'ultima segnalazione che ci porta in Toscana, in particolare sulla statale 439 la Sarzanese Valdera, con lavori tra 500 metri dopo l'incrocio Camaiore e 4 km prima dell'incrocio Viareggio verso l'incrocio con la provinciale 158. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
8: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before.

0: Sulla A14 verso la Milano-Napoli, pedoni sulla carreggiata, segnalati Liguria sulla 10 tra Varazze e Arenzano in direzione Genova. Un'ultima segnalazione che ci porta in Toscana, in particolare sulla statale 439, la Sarzanese-Valdera, con lavori tra 500 metri dopo l'incrocio Camaiore e 4 km prima dell'incrocio Viareggio verso l'incrocio con la provinciale 158. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's not about expression. First you have to please yourself. You just don't give up.

0: splendida Show Me How to Live degli Audioslave del 2002. Sono ufficialmente tornati all'interno delle playlist di Virgin Generation. Questo ci fa terribilmente piacere. 19 e 7 minuti, venerdì 24 luglio, alla diretta appunto del vostro programma preferito.
1: Che inizia benissimo questa seconda ora, perché inizia, indovinate un po', con il momento Free Ticket. Abbiamo due biglietti qua a disposizione per voi per il concerto di Judas Priest il 3 settembre a Pordenone, al Pordenone Blues & Co. Festival. Sappiamo che abbiamo tanti amici di Pordenone, però anche in giro per l'Italia, quindi chiamateci subito. A che numero?
0: 800-324-330, 800-324-330, per andare a vedere Rob Halford dal vivo con i granitici Judas Priest. Intanto Greta Van Fleet, questa è Play Your Games.

0: Synchronicity Part 2, Police 1983. Attenzione, parole importanti per il buon Stuart Copeland, perché come sapete recentemente, negli ultimi mesi, anni, sì, non è corso buon sangue tra Stuart Copeland e ad esempio il buon Sting.
1: Beh, hanno una causa legale, ragazzi, da 2 milioni di dollari tra di loro, i Police, per le royalties. Sostengono praticamente di non aver ricevuto tutti i compensi che gli spettano e hanno portato la questione in tribunale, hanno portato Sting, sì, in tribunale.
0: Nonostante Andrew Summer,
1: eccetera. Esatto, e Stuart Copeland. Nonostante questo, però, Stuart Copeland va d'accordissimo con Sting.
0: Cioè
1: praticamente dice: il nostro rapporto è ancora ottimo, continuano a sentirsi regolarmente, quando parlano non discutono della causa, non toccano l'argomento. È questo, capito, il segreto?
0: È questo che gli hanno detto gli avvocati.
1: Esatto.
0: Intanto i Queens of the Stone Age ci dicono Easy Street.

0: Nuovo brano per i Queens of the Stone Age, questa è Easy Street.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
0: LeBron James ha cambiato squadra, è ufficiale.
4: Sì, ma non è che la puoi liquidare così questa notizia. Ne parliamo tra pochissimo qui su Virgin Radio.
2: Oh, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
5: Hai dimenticato i costumi da bagno.
2: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
7: Ho comprato una perla nera.
8: E perché?
7: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
8: E perché?
7: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
9: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
12: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
14: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
15: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Covex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Covex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
17: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
18: GWM, go with more.

0: Blink-182, cari amici del rock and roll, abbiamo con noi al telefono qui su Virgin Radio Lorenzo. Lorenzo, come stai?
1: Ciao, tutto bene, molto bene, grazie.
2: Ciao Lorenzo, da dove ci chiami?
1: Da Cameri, un paesino in provincia di Novara.
2: Ah, ok, perfetto. E lo sai perché sei in onda con noi in questo momento, vero? Perché ti sento molto calmo.
1: Sì, tento di stare calmo.
2: Te lo dico perché ti porti a casa due biglietti per il concerto di Judas Priest il 3 settembre a Pordenone, al Pordenone Blues.
1: Fantastico.
2: And Co. Festival. I biglietti sono due. Quindi...
0: chi verrà con te, caro Lorenzo?
1: Penso di portare Lulla, la figlia della mia compagna.
0: Ah, fantastico, fantastico. Quanti Senti, lei è una fan dell'heavy metal?
1: Sì, mi piace molto il metal.
0: Oh, meraviglioso, cioè tu la stai portando a vedere praticamente coloro che sono stati tra i capostipiti di un certo tipo di heavy metal storico. Quindi insomma sarà per lei terribilmente formativo.
1: Sì, l'ho portata anche al suo primo concerto che ascolta i Ghost.
2: Niente, qua inviti a nozze proprio il nostro Andrea Rock. No, vabbè, ragazzi, comunque scambiatevi i numeri di telefono. A questo punto vi fate una chiacchierata.
0: Con Lula, certo,
2: con Lula
0: assolutamente
2: anche.
0: Ciao Lorenzo.
1: Ciao, una buona serata. Grazie mille.
0: Ciao.

0: Sarete completamente crazy, cari amici dell'NBA. Eh sì, perché su Virgin Radio, a Virgin Generation, sapete che noi seguiamo il mondo degli sport americani. L'NBA è una delle leghe in assoluto più seguite.
1: Certo.
0: Si aspettava questa decisione ormai da settimane, dove andrà a probabilmente chiudere la sua carriera cestistica LeBron James, colui che è stato il giocatore più importante probabilmente degli ultimi 20 anni nella lega di pallacanestro più famosa al mondo.
1: Ecco, LeBron James ha scritto un messaggio al nostro Andrea Rock e gli ha rivelato dove
0: va: a Filadelfia. Philadelphia 76ers, quindi torna a giocare sì nella Eastern Conference, ma non va a Cleveland, dove tutti si sarebbero aspettati che andasse a chiudere la sua carriera, perché lì era iniziata la grande epopea di questo fenomenale giocatore. Lascia i Los Angeles Lakers dopo aver portato a casa comunque un titolo con loro nell'anno più difficile, l'anno fondamentalmente del Covid. Non sono riusciti le altre squadre a pareggiare un'offerta abbastanza competitiva.
1: Ma quindi è solo una questione di soldi, secondo
0: non solo
1: te?
0: Non solo, lui comunque firma un biennale da 8 milioni, ok?
1: Così.
0: Giusto così. Però effettivamente i Philadelphia 76ers adesso fanno paura, perché usciamo dagli Aerosmith di Boston e Philadelphia si è portato a casa con una trade molto discussa, ne avevamo anche parlato, Jaylen Brown, giocatore fondamentale, il secondo violino dei Boston Celtics, e in più adesso si porta a casa LeBron James, che magari anche a livello di performance potrebbe non avere dei numeri incredibili, ma di spogliatoio fa ovviamente paura, perché un giocatore con quell'esperienza può mettere veramente a
1: in difficoltà,
0: non solo in difficoltà, può aiutare tanto a livello strategico,
1: in quel senso, okay.
0: Può aiutare tantissimo, quindi anche
1: ma
0: fuori dal campo,
1: psicologicamente, mentalmente, dici?
0: Certo, okay. certo, quindi insomma il quintetto potenziale di Philadelphia adesso è Jaylen Brown, Tyrese Maxey, altro giocatore incredibile, Joel Embiid, Edgecombe, che è un giovane fortissimo, e LeBron James. Sono loro coloro che porteranno a casa il titolo. Allora, con una squadra così devi vincere l'NBA Cup, che è quella di dicembre, di metà campionato.
1: Sì.
0: Il titolo, ovviamente. Poi devi vincere, secondo me, 3-4 talent show, l'Oscar, perché se no, cioè,
1: il Tony Awards,
0: perché se no,
1: il Grammy, tutto.
0: Vabbè, al di là di tutto
1: potrebbe farlo LeBron James, magari non ha voglia, ecco. Allora sai cosa facciamo? Salutiamo i nostri amici Lakers con questo brano che proprio calza a pennello in questo momento. Red Hot Chili Peppers, Danny California.

0: Peace, dicevano i Red Hot Chili Peppers in questo brano, LeBron, ciao ciao.
1: Esatto, noi torniamo tra pochissimo, invece non ci salutiamo con un classico dei Pink Floyd. Virgin Generation.
2: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
9: Spumante o champagne?
8: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
9: Filetto o entrecote?
8: Per i 25 anni di Rodaus, arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodaus.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
15: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
16: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
17: Virgin Classics 1973.

0: Money, Pink Floyd, 1973, è un grande classico della storia del rock e potete ascoltarli ovviamente qui su Virgin Radio. Sono gli appuntamenti Virgin Classic, li trovate in tutte le nostre trasmissioni e ovviamente sono molto apprezzati anche dai fan di nuova generazione, perché Violet Grohl, ad esempio, la figlia di Dave Grohl, è una grandissima appassionata dei gruppi che hanno fatto la storia di questo genere. Ci racconta qualcosa in più.
1: Per esempio, un gruppo su tutti sono i Beatles, sì. L'ha detto in una recente intervista. Diciamo che tra i 6 e i 9 anni, dice, era completamente ossessionata dalla band, passava ore chiusa in camera ad ascoltare i loro vinili, cercando di cogliere ogni minimo dettaglio delle canzoni, e questo gli ha sviluppato anche una percezione visiva. Dice, grazie ai Beatles, io una percezione visiva del suono. Praticamente lei dice di vedere la musica, mentre ascolta le canzoni le appaiono le forme, le immagini, ma soprattutto i colori le appaiono. E questo a me ha fatto venire in mente il fatto che si chiama, ha un nome questa cosa, si chiama sinestesia, no? È la fusione di due o più sfere sensoriali. È successo tante volte nel mondo dell'arte, uno su tutti, Kandinsky,
0: certo,
1: che sentiva il suono dei colori e usava le tinte sulla tela come un musicista usa le note. Io lo so che questa ragazza ci darà tante soddisfazioni, secondo me è una grande artista.
0: E allora ascoltiamola con il singolo Bug in the Cake, Violet Grohl.

0: Bagna Cake, Violet Grohl, per chiudere questa settimana di Virgin Generation. C'è l'ultima in arrivo.
1: Sì, comincerà lunedì prossimo dalle 18 alle 20, sempre il nostro orario, quello di Virgin Generation, e ci godremo quest'ultima settimana insieme di questa stagione. Vi aspettiamo, intanto grazie per essere stati con noi, grazie mille al nostro Ale Fiore in regia, che ritroveremo poi più avanti, e grazie Andrea Rock.
0: Grazie mille a Melissa Greta, la buona musica ovviamente continua sulla vostra radio preferita, Virgin Radio.
2: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
3: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
4: Long Playing Stories.
5: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
6: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
5: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
7: Virgin Radio.
5: Sono le 20.
7: It's 8 p.m.
2: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
3: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
8: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's not about expression. First, you have to please yourself. You just don't give up.
9: Best Rock 500. The songs that made rock history.
5: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
9: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
12: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
13: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su siscom.eu.
16: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
17: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
18: Scialla, c'è Skoda!
17: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
18: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
17: Ah, e allora scialla!
19: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
17: Noi 1000!
19: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
21: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
20: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
22: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani più importanti della storia del rock.
23: Best Rock 500.

0: Best Rock 500. La storia continua tra poco su Virgin Radio.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
9: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
9: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
9: Riso Flora, non scuoce mai.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
14: La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
16: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Allora, vacanze?
19: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
18: Ma ne hai viste di tutti i colori?
19: No, solo quelli di Mini.
20: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
21: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
6: Ho Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
7: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per i seguenti concerti: Geese, 19 agosto, Milano. Hollywood Vampire, 1 settembre, Milano. 2 settembre, Este Music Festival. Judas Priest, 3 settembre, Pordenone Blues & Co. Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: virginradio.it. Stay connected.
8: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
8: It's 9 p.m.
1: Su Virgin Radio, free rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock. Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
2: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente.
3: No, te lo sei rovesciato sulla giacca.
2: Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
4: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
5: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni in negozi online.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin. La spesa intelligente.
9: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
10: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
12: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Afte.
14: Ne soffro da quando ero piccola.
13: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
14: Un aiuto per tornare a sorridere.
13: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo,
14: rapida la guarigione.
13: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
2: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
3: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
2: Siete pronti a sentire l'estate?
3: Parte da Riccione.
1: Siete pronti?
3: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
1: Vi aspettiamo! Mi manchi ma
4: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Perché?
7: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
15: Arredissima.
16: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
17: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
19: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
20: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
19: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
21: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
22: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
23: Virginradio.it. Stay connected.
0: Virgin Classics
8: 1975.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
1: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
1: Sono le 22.
4: It's 10 p.m.
1: Si aprono i cancelli. Virgin Rock Live.
5: Virgin Rock Live.
1: Nessun ingresso da pagare per il più grande evento rock da vivere alla radio. Alla radio.
5: Virgin Rock Live.
1: I musicisti sono ai loro posti. Si accendono le luci sul palco. Lo show può iniziare.

0: Thanks a lot, you guys. That was a lot of fun. Thanks for coming out tonight. Thank you.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
1: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A tre anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre, Unipol Dom Milano. 5 novembre, Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre, Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da €5.400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Virgin Rock Live.
1: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
11: Virgin Rock Live.

The biggest festival on the radio. Virgin Rock Live.

0: Virgin Rock Live torna tra poco, su Virgin Radio.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
3: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
4: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
3: Siete pronti a sentire l'estate?
4: Parte da Riccione.
2: Siete pronti?
4: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
5: Ti aspettiamo!
6: Virgin Rock Live.
0: Più di un concerto. Un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
6: Virgin Rock Live.

0: Un altro artista sta per salire sul nostro prestigioso palco.
1: Virgin Rock Live.
2: Thank you guys.

0: Anche per oggi l'evento è stato sold out. Grazie agli artisti che si sono alternati sul palco e a voi che siete intervenuti numerosi. Virgin Rock Live torna domani alle 22 su Virgin Radio. Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Virgin Radio.
0: Sono le 23.
5: It's 11 p.m.
4: Virgin Radio. Rock, rock, rock. Party, party.
0: Il più grande evento rock del weekend.
4: Rock Party.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02 896 91413.
3: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
4: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
5: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
6: GWM, go with more.
7: Nuvola e musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
13: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hotpoint Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: svegliarti. Scatenati con il rock di Virgin Radio.
1: C'è

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02 896 91413.
3: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
4: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
5: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
6: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pagli informativi su finecobank.com.
8: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
9: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
8: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo. Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
13: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
14: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
15: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
16: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
17: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
16: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
18: Ufficio Case Smarrite?
19: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
18: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
19: Mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
20: Best Rock 500, the songs that made rock history.
21: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
0: Style Rock.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A tre anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano, 5 novembre Palazzo dello Sport Roma, 7 novembre Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
3: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: Afte.
5: Ne soffro da quando ero piccola.
6: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
5: Un aiuto per tornare a sorridere.
6: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
5: Rapida la guarigione.
7: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
0: Rock Party. Virgin Radio.
8: I

Rock Party. Anche questa notte è una buona notte per far festa su Virgin Radio. Lasciati travolgere da Rock.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
5: Virginradio.it. Stay connected.
0: Rock Party. Rock Party. Virgin Radio. Party.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: Best Rock speciale Aerosmith. A marzo la band di Steven Tyler e Joe Perry ha festeggiato i 50 anni del loro leggendario album d'esordio pubblicando Aerosmith Legendary Edition. Una nuova edizione, remixata, rimasterizzata e arricchita da versioni inedite. In un appuntamento unico con Alteria, l'ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Aerosmith, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Rock Party. Rock Virgin Party. Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per i seguenti concerti: Geese, 19 agosto, Milano. Hollywood Vampire, 1 settembre, Milano. 2 settembre, Este Music Festival. Judas Priest, 3 settembre, Pordenone Blues & Co. Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected.
0: Rock Party. Rock Virgin Party. Radio. Party.

Un nuovo Rock Party vi aspetta domani su Virgin Radio.